primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

giorni sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

0: una città? Chioggia. Una radio.
1: BCS.
0: Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Assaggia questa.
1: L'adoro.
0: E questa?
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
5: Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app.

0: star. Di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio. Spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
3: Ci trovi tanto divertimento.
4: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
3: Dimmi. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sotto Marina Venezia.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande tutto.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. Be ready. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto,

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
3: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
2: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: Special Edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
12: Mia nonna.
11: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
12: Mia nonna.
11: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
12: Facile! Ferramenta Sassariolo.
11: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
12: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
13: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
14: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
13: Scopri di più su somit.it.
14: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
13: Affidati a noi.
15: Rooftop,
13: rooftop,
15: rooftop.
13: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbinali

0: Trattori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: è Sabrina Carpenter che abbiamo appena ascoltato. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon sabato, sabato 16 maggio. Non piove, al momento no. Il cielo è ancora piuttosto nuvoloso. Le temperature sono ancora bassine, non che stamattina non superiamo i 12-13 gradi, al massimo 13 qua in città, fuori un po' meno. Insomma, fa ancora freschetto. Però dai, speriamo di saper uscire da questo tempo piuttosto instabile che abbiamo avuto tutta la settimana in pratica. Questo sabato come sarà lo vedremo tra poco, ci aggiorniamo sulle previsioni, poi sulle notizie, come facciamo tutte le mattine, tra una canzone e l'altra. Quindi intanto buona giornata, buon sabato, buon fine settimana e buon ascolto di Radio BCS. Tra poco innanzitutto l'oroscopo e poi gli aggiornamenti come facciamo appunto tutti i giorni dalle 10 in poi, anzi dalle 9 in poi c'è riservato per due e dalle 10 in poi anche VIP come ogni sabato mattina. Bene, vi faremo buona compagnia anche quest'oggi, d'accordo? State con Radio BCS. Volete mettervi in contatto con noi? 041 40 0046 il numero fisso, 338 266 2777 invece per i vostri messaggi WhatsApp. Vi faccio ascoltare una canzone cantata da Giorgia, ma è una canzone di Jovanotti, si chiama Le tasche piene di sassi. Ce l'ascoltiamo e subito dopo sentiremo che predicono le stelle per oggi, va bene?

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, appunto sabato 16 maggio. Auguri intanto ai festeggiati, a coloro che compiono gli anni proprio quest'oggi, Buon compleanno, festeggiate il vostro anniversario di matrimonio, tanti auguri, insomma qualsiasi ricorrenza festeggiate, tanti auguri da Radio BCS e auguri anche a chi si chiama Ubaldo, oggi è Sant'Ubaldo, buon onomastico. E adesso cominciamo, sentiamo che ci dicono le stelle. Ariete, il vostro relax oggi non è stare fermo, ma muovervi senza una meta. La luna vi suggerisce di spendere del tempo, magari anche qualche euro, in qualcosa di bello che solletichi i vostri sensi. Toro, con la luna e Urano nel segno, il vostro concetto di riposo oggi è rivoluzionario. Potreste sentire il bisogno di cambiare improvvisamente i vostri piani. Voi seguite l'istinto, capito? Gemelli, il weekend prometteva scintille e oggi ne avrete la conferma. La vostra capacità di comunicare è al massimo e la vostra curiosità vi spingerà a cercare nuovi stimoli intellettuali. Cancro, questo fine settimana inizierà sotto il segno della convivialità. Il vostro riposo passa attraverso il calore degli amici e dei progetti condivisi. Lasciatevi coccolare dall'affetto di chi vi vuole bene. Leone, sentirete il bisogno di staccare la spina dalle ambizioni. Il relax di oggi deve essere regale. Scegliete un luogo esclusivo o semplicemente trasformate la vostra casa in una spa. Oh, che bello! Vergine, dalla teoria alla pratica, quell'energia leggera che ieri vi ha spinto a sognare nuovi orizzonti vi mette oggi in movimento. Non vi limiterete ad immaginare un posto nuovo, ma ci arriverete davvero. Bilancia, il vostro relax passa attraverso il piacere dei sensi e l'intimità. Dedicate la giornata di oggi a prendervi cura del vostro corpo. Non avete bisogno di grandi eventi mondani, ma di qualità emotiva soprattutto. Scorpione, la luna opposta vi spinge a cercare il confronto con gli altri, ma con una nota di leggerezza, inaspettata. Lasciate che sia il partner o un amico fidato a decidere cosa fare oggi. Sagittario, questo sabato vi chiede di occuparvi di voi con pragmatismo. Una lunga passeggiata nel verde, un trattamento estetico o semplicemente del tempo per organizzare i vostri spazi. Capricorno, il fine settimana vi invita ad occupare il centro della scena. Che sia un incontro esclusivo o un evento, la vostra sicurezza unita ad un tocco di mondanità sarà la vostra carta vincente. Acquario, il relax domestico lascia il posto ad una mondanità intellettuale oggi, È il momento perfetto per partecipare ad un evento o per circondarvi di persone che sappiano sfidare i vostri schemi mentali. Pesci, comunicazione e piccoli spostamenti saranno il sale di questo sabato. Non cercate riposo nell'isolamento, ma nello scambio leggero, vivace e spensierato. E auguri, auguri a tutti.

0: Sombre è lui che abbiamo ascoltato in Potential. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
11: A Monselice in via Piave.
10: Concessionario ufficiale?
11: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
10: Cosa puoi trovare?
11: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
10: Punti forti.
11: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: BL Auto by Campello Motors.
12: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
13: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
12: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
13: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
14: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
13: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
14: Affidati ad un unico interlocutore.
13: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
15: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
16: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
15: violino, saxofono,
16: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
15: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
16: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
15: Associazione Musica Chioggia.
16: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
17: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
18: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
17: Gabbiano 2, I love you. Anna
19: Michael. Il primo disco. At first I was afraid. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Arisa, Arisa con Rugiada, il nuovo singolo di Arisa. Tra poco invece ascolteremo due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Dopo aver dato un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo sabato 16 maggio 2026. Sto guardando le immagini dei sub morti alle Maldive, purtroppo ci sono varie immagini anche in rete, fanno vedere la grotta dove sono morti 5 italiani, ci sono tante le foto, naturalmente tutti sotto shock, anche i colleghi che li aspettavano nella nave, dicono che i soccorsi sono stati tempestivi, comunque tutti sotto shock, ma loro stanno bene, quelli che stavano nella nave. Non c'era allerta meteo, non sappiamo come sia successo, ancora non si è capito cosa possa essere successo a questi 5 sub, ma tutti sono assolutamente concordi che erano sub esperti, non avrebbero rischiato, quindi adesso si dovrà capire cosa effettivamente è successo a questi nostri connazionali che sono morti appunto alle Maldive. E poi ancora vediamo che si parla di quello che sta succedendo in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran. Ebbene, secondo il New York Times, la prossima settimana è possibile che ci sia la ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Intanto è estesa la tregua tra Libano e Israele e tra l'altro dei cacciamine italiani stanno andando verso Gibuti, che potrebbero quindi tra un po' intervenire sullo stretto di Hormuz. Adesso cercheremo di saperne di più su tutto questo. Ci arriva una notizia dal Giappone, la terra trema, che non è una novità, sappiamo che succede spesso. Ecco, per quanto riguarda l'ultima ora, c'è stato un terremoto di magnitudo 6.4 nel nord-est del paese. Al momento nessuna allerta tsunami. Sembra non ci siano né danni a persone o cose e nessuna allerta tsunami. Aspettiamo di avere magari notizie più precise. Tornando in Italia, per i monopattini scatta l'obbligo di avere la targa proprio da oggi in pratica, anche se si è chiesto di fare una proroga perché sembra che in tanti non siano in regola, ma non tanto per colpa loro ma per problemi burocratici, tanto per cambiare, nel nostro paese sempre così, tra l'altro la procedura è tutta digitale, quindi attenzione. Aspettiamo anche di vedere la semifinale di tennis perché la pioggia ha bloccato Sinner e Medvedev sul 4-2 al terzo set in favore di Jannik Sinner. Oggi ci sarà la ripresa della semifinale a Roma. Ne deve essere venuta giù proprio tanta hanno dovuto interrompere proprio la partita. E ci fermiamo qui. Tra poco anche la cronaca locale, ovviamente. Adesso intanto spazio alla bella musica del passato, degli anni 90, come vi ho già detto, in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best. 90 90

0: Ma chi si risente? Ricky Martin con la sua Maria, grande successo del 1995. E prima invece abbiamo ascoltato Pino Daniele, sempre nel nostro cuore, con Amore senza fine. Queste due belle canzoni vi sono state offerte da Roberto Gomme. Allora, rapidità, professionalità, tutta la sicurezza che cercate su strada, questo vi offre Roberto Gomme. Poi tante nuove promozioni, i controlli completi, la manutenzione e le offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme, semplicemente il migliore. Vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, proprio all'interno della carrozzeria Biasion. Mentre Simply the Best torna tra circa un'ora. Yes, we play.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: Sono in Nugenea con il nuovo singolo On and On. Ora lasciamo in Nugenea, anche se ci dispiace, per far spazio lì all'informazione. C'è il primo appuntamento con la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie della città, le notizie di questo sabato 16 maggio 2026. La campionessa mondiale Eleonora Fersino è la Clodiense dell'anno. Ebbene sì, la pallavolista azzurra Eleonora Fersino, nella splendida cornice della chiesa di Santa Caterina, si è aggiudicata il Leon d'Oro del premio Clodiense dell'anno. Giunto all'undicesima edizione, premia le eccellenze chioggiotte. Eleonora Fersino ha portato a casa la statuetta d'oro, opera dell'artista Dino Memmo, grazie soprattutto alla vittoria conseguita con la nazionale italiana di pallavolo ai campionati del mondo che si sono disputati in Thailandia. La campionessa non era presente la serata in quanto ancora impegnata agonisticamente, e a ritirare il premio si è presentato lo zio Enzo Collalti, anche lui ex giocatore di volley. E poi sono stati dati anche tanti riconoscimenti sia a persone ma anche ad associazioni culturali, sportive eccetera della città. Inclusione e sostenibilità, Chioggia città a impatto positivo. Istituzioni, scuole, associazioni di imprese unite in progetti di sostegno ai bisogni del territorio. Chioggia si conferma

quindi città a impatto positivo per la realizzazione di progetti di inclusione, sostenibilità e partecipazione attiva della comunità promossi in collaborazione con PMG Italia. I risultati del progetto, che ha coinvolto in città un terreno particolarmente fertile grazie alla collaborazione del mondo scolastico, delle associazioni di volontariato e di una quarantina di imprese, sono stati resi noti ieri. Tra le iniziative a carattere sociale, il rinnovo della concessione in comodato gratuito ad Hauser e Anteas di una Fiat Doblò e di una Toyota Yaris destinati al trasporto di persone anziane fragili o con una difficoltà motoria verso strutture sanitarie, centri di assistenza e per servizi di pubblica utilità. Maurizio Padoan di Hauser ha ricordato quanto i mezzi siano essenziali per la mobilità assistita. Si è appena conclusa poi l'esperienza al centro ENAIP dedicata ai temi della sostenibilità ambientale, dell'inclusione sociale e della responsabilità civica. Durante il percorso gli studenti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi direttamente con atleti con disabilità. L'iniziativa proseguirà anche nell'anno scolastico 2026-2027 in collaborazione con l'Istituto Cavanis. In ambito ambientale, il progetto ha permesso la messa a dimora di 30 nuove piante sottomarina, l'installazione della panchina azzurra, simbolo dell'Europa, la cassetta del Book Crossing e la sistemazione del gazebo del parco. In ambito sanitario è stato donato un defibrillatore al comune per promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, contribuendo a rafforzare la presenza di dispositivi salvavita sul territorio. Ha spiegato il sindaco Armelao, le iniziative realizzate hanno prodotto benefici concreti per il territorio e rafforzano il senso di comunità. Quindi una grande cosa, un plauso a tutto questo. Rimpatrio delle salme, lunedì sarà lutto cittadino. Il lutto cittadino per la morte dei tre ragazzi che sono morti sabato scorso si terrà, ragazzi marocchini ricordiamolo, si terrà lunedì prossimo in concomitanza con il rimpatrio delle tre salme in Marocco definito proprio ieri. Come aveva annunciato nei giorni scorsi il sindaco Armelao e la giunta hanno deciso di far coincidere la giornata di lutto cittadino con il giorno del trasferimento in patria delle salme che poi saranno a disposizione delle famiglie per le cerimonie funebri. La delibera con cui la giunta nella seduta di giovedì ha formalizzato il lutto cittadino prevede di esporre la bandiera italiana a mezz'asta negli uffici pubblici, di invitare i cittadini e le organizzazioni sociali a esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto pubblico osservando un minuto di silenzio, di proporre nella prossima convocazione del Consiglio di osservare anche per loro un minuto di silenzio. Lunedì questo, quindi. Ne abbiamo parlato anche ieri, ve lo voglio ricordare anche oggi, che domani, domenica 17 maggio, c'è il mercato a Chioggia, il mercato maggiore, quello settimanale, per consentire il recupero anticipato della giornata di giovedì 11 giugno, che coinciderà con la festività dei santi patroni, Felice e Fortunato. La giunta comunale ha deliberato lo svolgimento straordinario dell'appuntamento proprio per domani, domenica 17 maggio. Quindi lo recuperano in anticipo, perché l'11 di giugno poi non ci sarà, perché c'è la fiera appunto per i santi patroni. Quindi domani mattina c'è il mercato a Chioggia in Corso del Popolo. Diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore il cielo domani soprattutto, e questa è una bella notizia per domani che è domenica, che c'è anche il mercato, l'abbiamo appena detto, è previsto cielo sereno o al più poco nuvoloso, con temperature rispetto a oggi, domani domenica e fino al primo mattino più bassi in modo leggero moderato, poi invece si alzeranno e anche di molto. Quindi dai, ci aspetta anche sotto lo profilo meteorologico una buona giornata domani, speriamo che sia anche così per il resto. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Emma insieme a Ercomi, vacci piano, e adesso c'è Unforgettable, naturalmente.
1: Radio BCS
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Bella questa Right Here Waiting del 1989, sì. Ne sono passati tanti di anni e comunque rimane sempre affascinante questa canzone, che è stata un numero uno naturalmente, e l'abbiamo voluta riproporre stamattina nell'appuntamento delle nove con gli indimenticabili numeri uno del passato, per l'appunto. E naturalmente salutiamo Gioielleria Ballarin, che vi ricorda sempre che per celebrare momenti speciali ci vogliono dei regali speciali, per esempio per battesimi, cresime, comunioni, lauree. Dovete scegliere un dono che parla dal cuore. La Gioielleria Ballarin vi propone i gioielli in oro 9 carati della nuova linea di Comete Gioielli e Stella Bag, per esempio dei ciondoli colorati, luminosi e con una dedica speciale. Andate a vedere nella loro confezione queste belle belle confezioni, appunto, per regalare qualcosa di veramente speciale. Questo e tanto altro naturalmente da Gioielleria Ballarin in Viale Padova Sottomarina. Regalate un'emozione alle persone che amate.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
7: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
6: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
7: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
6: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
10: Da Casa Mania trovi serrati.

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Rixi All. Prima Annalisa invece con la sua canzone estiva, le belle canzoni e la bella musica di Radio BCS in questo sabato ancora piuttosto nuvoloso, ma dai, tiriamo avanti questa giornata che domani è previsto bello, consoliamoci così. E comunque speriamo non succeda niente di particolare quest'oggi, vabbè, giornata un po' grigia. E comunque da Radio BCS ancora buongiorno a tutti e tutte voi. Tra poco si continuerà anche con Riservato per Due, ovviamente, ed essendo sabato, dopo le 10 c'è anche l'appuntamento con VIP. Bene, tra le altre cose c'è anche una novità. Adesso che sto guardando l'orologio, mi sa che proprio adesso è il momento di farvi ascoltare una delle novità che vi stiamo facendo conoscere proprio in questi giorni in Out Now. E sapete, tra le novità chi c'è? Ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari con il loro nuovo singolo.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: Pinguini Tattici Nucleari con il nuovo singolo che si chiama Sorry, scusa, lo siento.
1: Sì, perché secondo me loro lo sanno che d'estate serve un pizzico di spagnolo, altrimenti non ti caga nessuno, perdonatemi la scurrilità, cari amici. E quindi hanno detto mettiamo lo siento, che va bene.
0: Sì, che non sappiamo cosa c'entri con la canzone.
1: Non c'è problema.
0: Però vabbè, c'è lo siento.
1: Lo siento ci sta.
0: Si sente sempre qualche cosa.
1: Ecco, quindi un po' di inglese, che l'inglese fa moda, l'italiano perché sono un gruppo italiano, lo siento perché lo spagnolo serve. Ci mettiamo tre ingredienti, siamo già sicuri che è una hit.
0: Bene. Ecco, hai capito? Hanno ragionato bene.
1: Che furbi questi pinguini tattici nucleari.
0: Ma infatti, ma sono furbi e bravi.
1: Ma tanto sono tattici, cioè loro sono pinguini tattici, non è che loro fanno le cose alla cazzum, per questo che poi fanno queste brillanti.
0: Dici che per questo?
1: Assolutamente. Quindi un destino nel nome. Basta, ho finito l'arringa.
0: Hai finito l'arringa? Bene.
1: Mi rimetto al giudizio.
0: Ma non c'era bisogno, mica erano sotto processo.
1: Cioè, non era così.
0: Ci chiedevamo soltanto del perché di questo titolo così particolare.
1: C'ho la sindrome in questi giorni, visto che non si parla d'altro che di processi, eccetera, eccetera.
0: È vero.
1: È uno dei due o tre temi più affrontati in questi giorni, quindi mi sale questa roba, capisci?
0: Ma vedi, gli italiani, poi tra l'altro, non sono solo allenatori, calciatori.
1: No, ma sono tutti giudici.
0: Adesso sono avvocati, detective, magistrati.
1: Adesso stanno tornando fuori anche quelli dei virus, assolutamente.
0: Ah,
1: perché
0: bravo,
1: con l'antivirus.
0: Perché c'è l'antivirus.
1: Ma scherzi.
0: Di nuovo tutti i virologi dove sono? Dai, forza, tutti a dire la nostra.
1: Guarda che c'è un mondo adesso di virologi che sta uscendo di nuovo, è meraviglioso.
0: Ma che bravi. Allora ecco. Senti.
1: E noi non sappiamo un cazzo, Lucia, che mi pensa che sfiga.
0: Infatti. ma sappiamo fare le biciclette, ma le sa fare soprattutto Planet Bike
1: ecco,
0: ovviamente.
1: Noi al massimo le sappiamo pubblicizzare.
0: Massimo. E portarle, perché andiamo anche in bicicletta.
1: Ah, tu vai anche in bici? Brava.
0: Io almeno ci sono andata, ecco, in bicicletta. Molto.
1: Io non garantisco, è passato un po' di tempo dall'ultima volta.
0: Tanto?
1: tanto.
0: Ma dicono che quando si impara una volta poi sì. È come andare in bicicletta.
1: L'ultima volta mi hanno preso in giro, hanno detto che non si vedeva, che non ero abituato.
0: No, ma è vero, anch'io quando ho ripreso la bicicletta in mano dopo tanto tempo.
1: È un attimo.
0: I primi momenti devi riprendere un attimo l'equilibrio, ma poi vai.
1: Però lì barcollo ma non mollo, cioè all'inizio un attimo così, poi tengo e vado.
0: Bene, bene. Allora, vi vogliamo soltanto ricordare i nuovi modelli che trovate in fatto di bici elettriche da Planet Bike, adesso hanno motori più potenti, quindi si arriva fino addirittura a un'autonomia fino a 100 km. E poi queste bici a cinghia affascinanti, perché così si evita che caschi la catena, e tutti gli optional che ben conoscete. Tanti nuovi modelli che vi invitiamo ad andare a vedere e a provare presso Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: A tra poco!
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
4: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop.
10: Coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè. Con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
13: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
15: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
16: Pizzeria da Leo.
17: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
16: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
17: Prenota 041 55 40 550.
16: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
17: Pizzeria da Leo,
16: la migliore.
17: Ma che te lo dico a fa?
16: Ma che te lo dico a fa?
18: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
19: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
18: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
19: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
18: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
19: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
18: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
19: E le golose coppe gelato.
18: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
19: Telefono 041 55 40 660.
18: Hush Caffè.
19: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
20: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di The Bausa, che tra l'altro poi se lo leggiamo con un accento diverso sembra quasi milanese. Uè, Bausa!
1: Sembra quasi. No, Bausa!
0: Quelle Bausa, lo so, però sai, si chiama Bausa, quindi. Uè, Bausa, sempre un po' quella roba lì. Va bene, cari amici, era Magnetic, 9.35 del mattino. Non possiamo poi parlare di quello che è l'argomento d'ascensore della giornata, cara Nuccia, ma in generale diciamo che è un po' l'argomento che si affronta sempre.
1: Io come faccio che non ho l'ascensore?
0: Aia, e quindi non parli di questi argomenti.
1: No, con chi parlo?
0: Il tempo, perché poi stamattina sono uscito e c'erano 13 gradi, ho detto, ci picchia ragazzi, cioè adesso ho capito perché questa notte stavo letteralmente morendo di freddo.
1: A casa mia 11,
0: perché io stanotte sono andata a letto, avevamo la copertina estiva, perché io qualche giorno fa avevo insistito ardentemente con mia moglie, togli quella coperta che
1: ma
0: non ce la faccio più.
1: Ma pensa che io ho tolto il piumone perché erano due notti che sudavo.
0: Bravissima.
1: Il giorno dopo ha fatto freddo.
0: È successa la stessa cosa. È un'ondata di freddo, diciamo, l'eccezionale, come si usa appellare in questo momento.
1: Ma
0: insomma,
1: è vero, insomma.
0: Perché le cose devono essere sempre eccezionali, non abbiamo cose normali, no? Quindi è un'ondata di freddo eccezionale. Il maltempo che ha provocato anche l'aumento delle maree, e infatti stanno alzando anche il MOSE in questi giorni.
1: Sì, è vero.
0: Sono tutti contentissimi perché sapete che quando si alza il MOSE c'è da pagare. Quindi ha detto, ma porca vacca, anche a maggio ci sarà
1: la neve.
0: MOSE.
1: E non vogliamo parlare della neve poi.
0: E quindi anche lì il sale che costa.
1: Ma no, ho sentito un'intervista a chi appunto ha dei campi delle attrezzature lì per la neve, cioè,
0: sì.
1: Non siamo attrezzati alla neve in questa stagione, quindi ci troviamo anche impreparati, anche quelli
0: succede.
1: Che lavorano sulla neve,
0: è
1: per
0: vero,
1: dire.
0: È vero, e quindi cari amici, è una situazione abbastanza imprevista. Poi, come dicevo, state tranquilli, sarà un'estate sicuramente caldissima e quindi recupereremo tutti i giorni che abbiamo perso, però in queste ore francamente stiamo vivendo uno scenario che a maggio non siamo poi così abituati. 16
1: maggio,
0: maggio. Oggettivamente
1: abbiamo temperature quasi invernali, insomma.
0: Ecco, diciamo che effettivamente siamo, ecco, se avete la percezione di avere freddo, non rassegnatevi, mettetevi qualcosa addosso perché effettivamente fa molto freddo.
1: Ecco, non pensiate che abbiate qualche malanno, che state poco bene.
0: Ho preso l'antivirus, no, amici,
1: no, abbiamo freddo tutti.
0: È freddo.
1: Tranquilli.
0: Adesso, per certificare questa cosa, dirò un fatto che già da un paio di giorni sta succedendo qui a Radovicesa: abbiamo acceso il riscaldamento, amici.
1: Se Gino lo sa, viene qui.
0: Al posto mica morire di freddo.
1: Ci toglie i soldi dalla busta paga.
0: Abbiamo messo 23 gradi, niente di troppo, e quindi posso accendere.
1: Appena un po' di arietta fresca.
0: Però, amici, era troppo, cioè, quindi io lo dico sottovoce, piano piano, perché poi so che mi pentirò di quello che sto dicendo. Abbiamo acceso un po' il riscaldamento, amici, che dobbiamo fare? Anche noi siamo umani. Siamo umani. Senti, abbiamo due canzoni da ascoltare. Abbiamo Cyndi Lauper nei prossimi minuti, 1983-84 con Time After Time, e poi ritroveremo Madonna con True Blue.

0: Gli anni 80 quelli che valgono, cari amici. Sembra di essere alla pubblicità dello shampoo, io valgo.
1: Vabbè, gli anni 80 sono stati strepitosi, cari.
0: Musicalmente parlando, sì, decisamente. Madonna contro Blu, e prima c'era Time After Time, ho detto 83-84, perché effettivamente la canzone faceva parte dell'album She's So Unusual, che usciva nel 1983, ma come singolo
1: è uscito nel
0: 1984. Quindi per questo motivo volevo spiegare, perché uno diceva: che dice Gianni? Cioè, odio l'83, odio l'84,
1: ecco.
0: E invece
1: appunto
0: adesso ho spiegato, hai capito? Basta, ho finito. Avvocato, a lei la parola.
1: Ecco,
0: sì.
1: Allora
0: stamattina sono così.
1: No, vogliamo solo salutare gli amici di Super Coffee Shop, naturalmente, come facciamo sempre, e invitare voi ad andare a fare un'ottima colazione, perché lì c'è da scegliere, eh. Poi c'è questa nuova brioche con il cioccolato Dubai, che mi dicono sia una cosa eccezionale.
0: Fantastica.
1: Ma c'è anche tanto altro. Quindi Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno a Sottomarina.
0: Bene, cari amici, torniamo tra pochi minuti.
2: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Di Nadia è felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci.
9: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.

0: ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
1: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
0: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
1: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
0: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Tomato by Clodia, il

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: c'è già in uscita il singolo nuovo, questo è Talk to You, però rimane uno dei pezzi più forti di questi giorni. Piace? Piace?
1: Piace?
0: Piace?
1: Dici che piace?
0: No, dico, ho fatto una domanda, piace?
1: Sì, abbastanza.
0: Dai, è bella, Nadar, è bello questo pezzo qua. 9.55 del mattino, oggi è sabato, il 16 di maggio, prima tra l'altro iniziando il nostro appuntamento abbiamo detto che stanno tornando gli esperti in tante cose, no? Nel mondo dei processi, sui virus, eccetera, eccetera.
1: Adesso vanno molto i processi perché sono delle onde che ci prendono.
0: Come no? Tra l'altro sai che sto guardando una serie TV fantastica su Netflix, mi è venuto in mente anche perché sono così impallinato con sta roba stamattina, che è quella dedicata a Lidia Poët, che è stata praticamente una avvocatessa, la prima avvocatessa italiana, perché ha lottato contro il mondo maschile, insomma, per fare in modo che anche le donne potessero entrare nelle aule di giustizia, perché una volta non si poteva, cioè le donne non potevano
1: sono
0: fare.
1: Sono tante i lavori che una donna non poteva fare. A cui non aveva accesso proprio.
0: Ed è una serie bellissima, io vi consiglio, mi sono veramente impallinato con questa serie, tutti i giorni mi guardo almeno una puntata.
1: Con Matilda De Angelis.
0: Matilda De Angelis, bravissima tra l'altro, oltre che molto carina.
1: Oltre che molto bella.
0: Ammetto che ogni tanto indugio anche nel guardarla perché effettivamente lei è, è molto carina.
1: Ma è anche una bravissima attrice.
0: È una bravissima attrice, anche se nel film sussurra troppo, la chiamerei la donna che sussurra nel film, perché tutto è sempre tutto un po' così. Hanno questo tipo di conversazione nel film, però
1: è la regia, è la regista, regista che vuole, perché io a Matilda De Angelis l'ho sentita anche ben gridare.
0: Allora, perché parliamo di questa cosa appunto delle competenze che uno pensa di avere che poi spesso volentieri non abbiamo? Perché la novità nel mondo della scelta delle vacanze è quello proprio di fare una vacanza dove in qualche modo si possa imparare qualcosa. Si chiama Skillcation ed è la nuova ennesima parola dell'estate, cara Nuccio. Sono le vacanze in cui tu vai e impari qualcosa, quindi non vai semplicemente in vacanza, ma vai lì e magari, che ne so, fai per una settimana un corso di yoga e diventi, non dico un esperto, ma comunque magari cominci a capirne qualcosa.
1: Beh, unire l'utile al dilettevole,
0: certo.
1: In pratica, come
0: uno
1: si
0: viene a Chioggia
1: dire.
0: E magari fa una settimana di scuola di cucina e magari impara anche a fare due piatti,
1: a cucinare il pesce bene,
0: a cucinare il pesce, a come pulirlo, che ne so, diventa comunque un po' più competente di quando è partito. Ed è interessante perché effettivamente è un tipo di vacanza che a me è sempre piaciuta.
1: Beh, qui già si fa, non si chiamava così,
0: si chiamava Skillcation.
1: Io so che
0: I can get no Skillcation.
1: Ci sono dei turisti che vogliono partecipare con i pescatori e vogliono andare a pescare.
0: Si chiama pescaturismo.
1: Pescaturismo. Vanno insieme nei pescherecci, praticamente ci vogliono i permessi. Non è che...
0: No, c'è proprio, non vanno i pescherecci perché non si può andare.
1: Sì, ma sono comunque come i pescherecci queste barche. Diciamo.
0: Sono delle imbarcazioni turistiche che fanno questo tipo di attività. Anzi, saluto nonno Lorenzo, che è un amico, che fa proprio questo tipo di
1: quindi
0: attività.
1: Quindi già esistono alcune situazioni cose di questo
0: esattamente
1: genere.
0: Quel tipo di cose, cioè tu impari praticamente così lì, direttamente proprio dall'acqua alla brace, letteralmente. Ecco, perché
1: che dicono, sono andato a fare una vacanza sottomarina, a Chioggia sottomarina, che ci è andato a fare? A pescare.
0: A pescare.
1: Sono portato a casa un bel po' di pesce buono.
0: Ma guarda che è meravigliosa come cosa.
1: Ma è bello, poi te lo cucini, no?
0: Ecco, questa cosa qua si chiama esattamente Skillcation, è sempre più turisti chiedono questo tipo di attività, quindi di imparare qualcosa mentre si fa una vacanza, naturalmente attività che si possano imparare in pochi giorni, insomma, perché poi sono cose che richiedono il perfezionamento per anni, però magari le basi, ecco, da perfezionare.
1: Un'infarinatura,
0: visto che mi ha parlato di cibo, come il pesce, un'infarinatura prima della frittura.
1: E mi è venuto in mente per questo.
0: Sei fantastica. The Colors, amici, buongiorno, questa è Rolling Stone.

0: colors, giusto per non fare confusione, cari amici. Però abbiamo parlato di questa cosa, che cosa va a imparare la gente? La gente ha dei gusti pazzeschi, Carnucci, anche estremamente vari. C'è chi vuole imparare il cinese, c'è chi vuole imparare la tessitura peruviana, c'è chi vuole imparare i cocktail per fare dei cocktail come un vero bartender.
1: Ma cosa vogliono imparare? Il cinese in una settimana, magari?
0: A me sembra delle aspettative esagerate. Chi vuole imparare a nuotare come un professionista? A me piacerebbe imparare a nuotare, sarebbe già qualcosa. Conoscere i segreti della medicina ayurvedica, brava. Oppure sapere addestrare un cane, pensa che bello. Quindi c'è un sacco di roba che si può fare, amici. Quindi la prossima vacanza, pensate a immaginarla diversa. Diversa la prossima vacanza. Vacanza dove imparare a fare qualche cosa.
1: Sì, ma pensate a cose fattibili in pochi giorni.
0: Sì, no, il cinese lascerei perdere.
1: Due o tre parole.
0: Ecco, oppure magari imparare il chioggiotto come un nativo. Ecco, venite qua, vi mettete affiancato un chioggiotto.
1: No, non
0: che
1: imparerete mai. Cioè, perché le parole potete anche impararle, ma l'accento assolutamente
0: Ma non è detto, non è detto. No. Magari le parolacce, ecco, se magari il vocabolario è tanto, limitatevi a imparare le parolacce come un nativo.
1: Io ho sentito fare le baruffe chioggiotte da tanti non chioggiotti, non ci siamo con
0: non
1: il
0: ci
1: dialetto.
0: Vabbè, ma tu sei una purista, Carnuccia.
1: Sono chioggiotte, mica veneziane o vicentine, scusami.
0: D'altro canto, da una che faceva l'attrice del piccolo teatro, non poteva che fare questo tipo di riflessione.
1: Certo.
0: Acida. Senti, Carnuccia, c'è un bel numero uno da sentire, 1985, Eurythmics. Rimaniamo sempre negli anni 80. Questa prima ora abbiamo lasciato ampio spazio ai ricordi degli anni 80.
1: Bene.
0: D'altro canto, abbiamo detto, era musica bella.
1: Ah, meravigliosa.
0: E quindi non possiamo che ascoltare un pezzo incredibile degli Eurythmics che si chiama There Must Be an Angel.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: canzone bellissima, diciamolo pure, questa è una perla, amici degli anni Ottanta, con There Must Be an Angel insieme agli Eurythmics. Nuccia ricorda benissimo quell'album, no?
1: Ma assolutamente sì.
0: Che si chiamava, ricordami.
1: Sì, no, i nomi no, che discorsi.
0: Dai,
1: mi ricordo,
0: dai, ce l'hai sul punto della lingua, dai, dai.
1: No, me lo ricordo
0: Be
1: proprio.
0: Be Yourself Tonight.
1: Ecco,
0: chiamava.
1: Quello lì.
0: Quello lì.
1: È la bellissima
0: copertina,
1: voce.
0: No, la copertina di Be Yourself
1: sì.
0: Tonight. Vabbè, niente, lasciamo.
1: Aspetto che finisce e poi. Okay. Magari vado avanti.
0: Comunque c'erano altri pezzi bellissimi dentro quel disco, no?
1: Ma certo.
0: Ecco.
1: Ecco.
0: Come anche quelli, sai. Ma non sa niente.
1: Sani Nia Maria Padoan,
0: collega
1: stile
0: ciò?
1: Design,
0: ma
1: che sei anche tardi, stai zitto. Allora.
0: Ma vai a fare un corso di recupero.
1: Devo recuperare la memoria.
0: Certo.
1: Ci sono corsi di recupero anche
0: della memoria,
1: viaggi,
0: ecco.
1: In questi viaggi dove si impara qualcosa. Io devo recuperare,
0: ti
1: non
0: cerco,
1: imparare.
0: Ti cerco qualcosa.
1: Ecco, dice. Bravo, vai in cerca di recupero memoria. Allora, come vi dicevo, questo appuntamento è stato offerto da Falegnameria Padoan e Stile Design, dove trovate naturalmente il meglio per quanto riguarda gli infissi di casa vostra, e ci sono ancora tanti incentivi disponibili. Andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
8: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
7: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
9: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
7: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
10: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
11: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
10: Gabbiano

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: VIP, i segreti, i retroscena, le anteprime, il gossip sulle tue star preferite.
1: Seconda ora, amici, con il weekend che diventa VIP. Buongiorno e bentrovati di nuovo.
2: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati anche all'appuntamento con VIP. Ecco, ci occupiamo di VIP.
1: Lo dice il titolo. Sei evidente, Nush. Dell'appuntamento che ogni sabato appunto ci accompagna tra le ore 10 e le 11. Quali notizie abbiamo questa mattina, Nush? In sommario, cosa c'è di interessante?
2: Io volevo ricordare che c'è il gran finale di Eurovision questa sera.
1: Eurovision Song Contest, sì. Finlandia favorita, ma attenzione perché Salda Vinci spera, danno i titoli.
2: Ma guardate, a questo punto non mi sorprenderei più di niente. Per carità, la canzone è orecchiabile, la cantano un po' dappertutto. Certo. Poi da quanto abbiamo visto anche come si presenta all'Eurovision, abbiamo visto nelle prove eccetera, è molto accattivante.
1: Certo.
2: Per cui Gianni, guarda, non mi fare un infarto se dovesse vincere Salda
1: Vinci. Ma guarda che io l'ho già detto, a me può non piacere totalmente quello che fa, ma io sono molto felice perché è un personaggio che ha lavorato tanto nella sua vita, l'ho già detto anche quando ha vinto Sanremo. Io sono felice che abbia vinto Salda Vinci, che è un onesto lavoratore che sta facendo
2: il suo.
1: Ma
2: certo, ha fatto tanta gavetta, ma è anche talento, è un cantante classico napoletano.
1: Certo, non è il mio genere, ma è un bravo professionista.
2: Non è mica un peccato mortale essere un
1: cantante napoletano, ma ci mancherebbe.

0: canzone è meravigliosa, io dico la verità, per me è una delle più belle canzoni degli ultimi 5 anni, Da With A Smile.
1: Guarda, mi trovi assolutamente d'accordo.
0: Vedi, ogni tanto diciamo delle cose in cui siamo d'accordo. Tra l'altro Lady Gaga proprio in queste ore è balzata all'onore delle cronache perché ha fatto una presentazione in grande stile alla premiere di Apple Music del suo nuovo disco. Uscirà praticamente questa sorta di video con il concerto di Lady Gaga legato proprio all'ultimo lavoro, e nella premiere ha fatto un qualcosa di molto bello, hanno fatto una sorta di parata su strada insieme a tutti quanti i suoi ballerini, dove lei è arrivata insomma vestita di rosso nero, colori infelici naturalmente, ma vabbè, facciamo finta che vadano bene, e dove lei ha ballato proprio con questi ballerini,
1: se
0: in maniera molto particolare.
1: Sarebbe stato
0: meglio, ma vabbè, accontentiamoci, insomma lei non poteva sapere che i colori giusti erano quelli. Va bene, complimenti a Lady Gaga. Adesso c'è con Listen, le vostre canzoni preferite, eccolo qua, Safe.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen. Listen.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: Istituto Cestari Righi,
10: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
11: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
12: Puoi scegliere fra due indirizzi, amministrazione, finanza e marketing e informatica.
11: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
10: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
12: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
11: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
12: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
10: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
11: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
12: Istituto Cestari Righi,
10: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
13: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
14: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
13: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
14: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Carlo, voglio la cucina nuova.
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo.
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 10:34 del mattino, buon sabato, questo è il weekend.
1: Buongiorno di nuovo anche da parte
0: Radio
1: mia.
0: Radio VCS con la voce di Nuccia, buongiorno.
1: È quella di Gianni.
0: Grazie Nuccia, grazie.
1: Questa voce maschia.
0: Ecco.
1: Proprio
0: ma maschia adesso.
1: No, suadente no, dice no. Che non ha suadente.
0: No, ma neanche troppo maschia in verità, perché sai che i maschi hanno questa voce un po' così.
1: Ma chi l'ha detto? Ma
0: no, io ho una voce normale, una voce normaloide.
1: Comunque maschile.
0: Però maschile, certo, sì. Sì.
1: Che hai la voce femminile, scusami.
0: Non lo so.
1: Che qualcuno che parla così. Beh, da insomma, maschio.
0: Diciamo che insomma in televisione ce n'è uno di famoso che per la voce, poveretto, si è fatto riconoscere, comunque è diventato un marchio di fabbrica.
1: Che poi lo prendono anche in giro, ma
0: sì, che non è
1: in
0: simpatica
1: effetti,
0: come
1: no,
0: cosa.
1: Ci sono delle persone che hanno delle voci che
0: sì,
1: a volte
0: sì.
1: Si fa fatica, se non le vedi di persona, a distinguerli se
0: verissimo,
1: sono maschili o femminili,
0: vero,
1: è vero.
0: Vero. Capita.
1: La natura è
0: la natura, la natura, guardate
1: così.
0: Che ci fa degli scherzi incredibili.
1: Poi dicono madre natura, matrigna,
0: insomma, è vero.
1: Più che madre, a volte.
0: Dici bene, 10:35 del mattino.
1: Senti, volevi parlare di qualcosa di particolare?
0: Ma non lo so, dimmi tu, se vuoi.
1: No,
0: posso
1: no volevo parlare di Kate Middleton.
0: Parliamo di Kate Middleton.
1: Ne hanno parlato tutti questa settimana, perché comunque.
0: Beh, ne abbiamo parlato anche noi, in verità, no?
1: È stato un bel viaggio che ha fatto qui nel nostro paese, in Italia. Tra l'altro, il primo dopo la malattia, quindi le cure, tutto il resto. Ha lasciato a casa marito e figli e se n'è venuto da sola, ha fatto anche bene.
0: Ecco, questa è tra l'altro la prima notizia, cioè lei è venuta in Italia senza il marito e senza i figli, no? È già un'immagine forte, indipendente, diversa. Se
1: perché
0: vogliamo.
1: È una cosa sua, personale,
0: certo.
1: E ha voluto vedere con i suoi occhi questo metodo pedagogico di cui abbiamo parlato, appunto se ne è parlato in questi giorni, perché appunto vuole fare le stesse cose anche in Gran Bretagna.
0: Un progetto globale,
1: un progetto globale, perché è qualcosa che va imitato, perché gli piace talmente tanto.
0: Lei in verità esplorerà in giro per il mondo diversi metodi educativi,
1: esatto.
0: Per poi cercare naturalmente di fare sintesi e trovare quello che è il metodo educativo migliore, se esiste un metodo educativo migliore.
1: Fa un bel miscuglio di tutti magari,
0: certo.
1: Che potrebbe essere anche questa.
0: Poi ricordiamoci che c'è sempre l'imponderabile,
1: certo,
0: quando
1: certo.
0: Si crescono i figli, si crescono i cuccioli d'uomo, che era Nuccia.
1: Esatto. Comunque, andando via, ha detto arrivederci Italia, non addio.
0: Ah, attenzione.
1: E l'ha detto in italiano, arrivederci Italia, perché ha intenzione, quanto pare, anche di tornarci. Cioè, questo è stato il primo approccio verso questa situazione, questo metodo. Ma ha intenzione, evidentemente, anche di approfondire, eccetera. È stata un'accoglienza molto calorosa, lei è molto carina, gentile, c'è poco da fare, è molto amata.
0: Sì, soprattutto a differenza ha già lanciato
1: dell'altra.
0: Anche uno stile, perché l'abbigliamento di
1: anche...
0: Kate sta diventando addirittura imitato, no? Ci sono alcuni dei capi indossati che subito dicono voglio come Kate.
1: Perché è elegante, ma nello stesso modo veste in modo pratico.
0: Non esagerato.
1: Non esagerato.
0: Non c'è ostentazione.
1: Bravo, bravo. E comunque lei è una bella donna, è alta,
0: sì.
1: Quella sta bene con tutto.
0: È bella, è elegante, ha classe, perché indubbiamente c'ha grande classe.
1: E sta bene con tutto, insomma, c'è poco da dire. Però in effetti è così. Tra l'altro stavo leggendo anche delle indiscrezioni che questi giorni, che è stata qui in Italia,
0: sì.
1: A Reggio Emilia, alloggiato in un hotel di 1.000 euro a notte.
0: Ah.
1: Non mi ha sorpreso più di tanto, perché volevate metterla in pensione da Marisa, che so, in pensioncina. È ovvio che vai in un albergo come
0: certo.
1: Si deve.
0: Io pensavo la mettessi in un motel a ore, pensa un po'.
1: Ah, penso già locanda. Dove però fanno i tortellini buoni,
0: certo.
1: Le lasagne in Emilia.
0: Beh, insomma, se voleva respirare la vera aria emiliana, magari.
1: Doveva andare lì.
0: Doveva andare lì. Due canzoni in arrivo, c'è il meglio di Simply the Best.
2: Radio BCS. Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini. Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successo. Simply the Best 90. 90.

0: Robbie Williams con No Regrets era una delle due canzoni che abbiamo scelto per l'appuntamento con Simply the Best.
1: Bene, salutiamo gli amici di Carrozzeria Biasion allora che ci hanno offerto questo appuntamento. Carrozzeria Biasion, per qualsiasi problema che possiate avere per la vostra automobile, da Biasion c'è tutto: c'è la carrozzeria, il gommista, la meccanica, il noleggio e il soccorso stradale in caso di incidente, che sarà tra l'altro gratuito. Quindi affidatevi a Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
0: Allora, abbiamo parlato di dove poteva alloggiare la principessa. Ecco. Ci mancherebbe altro. Lei ha scelto un posto da 1.000 euro, ma poteva anche scegliere un posto un po' più terra-terra per
1: vivere. Che poi
0: vivere.
1: Non ha scelto lei, avrà scelto, ecco. Non scelto con gli organizzatori qui in Italia.
0: Per vivere magari la vera Emilia. Allora, tra poco noi parleremo invece di un podcast che viene realizzato su un posto invece molto, molto semplice e anche abbastanza banale, in un fianile.
1: Un fianile.
0: Che uno dice, faccio un podcast, scegli un posto figo, un albergo, che c'ha 5 stelle. No, lui ha scelto un fienile per fare il suo podcast. Tra poco ne parliamo perché se ne sta chiacchierando molto di questa idea che sta funzionando anche parecchio online.
1: Se ne sta facendo anche un po' di ironia.
0: Poi sta facendo un po' di ironia, ma certo, ci mancherebbe altro. Però sai, vedi, alla fine quando ti fai notare diventa, vuol dire che hai fatto la scelta giusta.
1: Comunque se ne parla.
0: Comunque se ne parla e noi ne parleremo tra poco.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Te consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la

0: Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
2: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
7: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
6: Il punto di ritrovo dei giovani.
7: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
6: Eurobar e Mora Mora.
7: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
6: Eurobar e Mora Mora.
7: Drink and food.
6: Lungomare Adriatico sottomarina.
7: Gustati l'estate.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: Tic, tic.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
10: Tic, tic.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Se vi è venuta voglia di ballare con la musica di Medusa, Don't Wanna Go Home è sicuramente il pezzo giusto, che annuncia, per muoversi un po' a tempo, per agitarsi, no? Sei un po' agitata?
1: Sì, no, no, al momento no.
0: Peccato. Allora, 10:55, come dicevamo, il fienile che è il luogo dove è nato il podcast di Zaia, proprio il governatore, avete presente? L'ex governatore.

0: governatore del Veneto.
1: Del Veneto, che adesso è diventato il presidente del consiglio del Veneto, perché nel parlamentino, diciamo, a capo del parlamentino, certo, del Veneto c'è Zaia, però diciamo che non è più il presidente, insomma, del Veneto, quindi in qualche modo ha spostato un po' il suo ruolo, e anche se qualcuno già intravede uno scenario politico forse nazionale.
0: L'ha già fatto il ministro Zaia in passato.
1: Ha già fatto il ministro, ma addirittura ci sono stati chiacchiere che nel finire del mese di aprile, Caranuccia, ci sia stato addirittura un incontro con Marina Berlusconi, e questo getta uno scenario, insomma, di possibili nuovi equilibri nel centrodestra, no? Allora uno comincia a chiedersi, dice, ma chissà come mai avrà fatto questo podcast che si chiama Il Fienile. Probabilmente è un modo per trovare una dimensione, una visibilità anche diversa, e accreditarsi probabilmente come personaggio tutto tondo, no?
0: Beh, Zaia è uno che ha sempre creduto molto nel suo territorio, molto, certo, attaccato alla sua terra.
1: Assolutamente.
0: Bisogna dire la verità.
1: E infatti lui ha scelto proprio il tema del Fienile perché è quel mondo rurale. Da dove, certo, lui nasce, e non a caso lo registra proprio a casa sua, che è a Godega di Sant'Urbano, amici, quindi non, sì, è a Milano, non è a Roma.
0: So dov'è, perché mio papà abitava da quelle parti.
1: Ecco, esattamente, Godega, che in dialetto si chiama Cotica di Sant'Urbano invece di questa è una cazzata che ogni tanto dico. In verità è una piccola località, insomma, in provincia di Treviso, dove lui c'ha proprio un fienile, ha una casa, c'è anche il fienile, e proprio questo fienile ha deciso di così in qualche modo ambientare la situazione.
0: In quelle zone lì Zaia è un idolo,
1: È un idolo, certo, ha fatto tantissimo per loro. Per altre zone magari possiamo parlarne, sapete che lui non ha, come dire, fatto tantissimo come da quelle parti per il sud del Veneto.
0: Ma noi qua siamo degli emarginati qui al sud.
1: Ecco, quando riusciremo a individuare uno Zaia da far andare in alto, magari un giorno ci sarà un'attenzione anche per il sud del Veneto. Quando votiamo quelli del nord del Veneto che devono fare qualcosa da noi, poi sapete che si distraggono. Funziona,
0: vero,
1: così.
0: Beh, allora, pensa che io ho saputo di questo programma con Crozza.
1: Con Crozza, bravissima. Perché poi
0: la prendi in giro.
1: Inevitabilmente questa cosa diventa imitazione. Tra l'altro Crozza già lo faceva quando Zaia, diciamo, dava il bollettino tutti i giorni con il Covid.
0: Con il Covid, ti ricordi?
1: Ecco, la verità è che Zaia, amici, che se ne dica, è un comunicatore straordinario.
0: Sì, è vero.
1: Che è una cosa molto molto importante, perché se vuoi fare politica devi essere anche un buon comunicatore, e lui lo sa fare in maniera veramente straordinaria. Quindi al di là delle prese in giro, del fatto che diventi oggetto di imitazione.
0: Vabbè, ma Crozza prende in giro tutti.
1: No, ma essere imitati è una certificazione di popolarità, perché
0: hai ragione.
1: Chi non conosce nessuno, imitano chi sa farsi notare, e quindi in questo senso Zaia è stato straordinario. E tra l'altro sta funzionando anche molto bene, perché i risultati online, che non mentono, cioè non è come sai in televisione dove puoi trovare mille scuse, online o funziona o non funziona, e lui online funziona molto bene, sia con la versione estesa che trovate naturalmente sulle piattaforme dedicate, ma anche con i piccoli reel dove c'è magari una domandina che fa un po' da trailer. Diciamo così, non riesco a finire a fare, prego.
0: Scusa,
1: ho finito, vai pure.
0: No, volevo dire, ma il gossip dov'è? C'è il gossip.
1: No, parliamo di personaggi.
0: No, sto scherzando. Sto scherzando, naturalmente, perché pensavo che finissi magari Zaia a qualche scheletro nell'armadio.
1: L'abbiamo già detto, ed era la notizia iniziale.
0: Cioè, ma sto scherzando.
1: Vabbè, allora che di questo stiamo. Vabbè. Amici, comunque
0: non è ironico sto ragazzo.
1: Non lo capisco, a volte non ti capisco, non so che devo fare.
0: Non ci arrivo.
1: Vabbè, scusate, mi sono limitato. Mettiamo Blanco insieme ad Elisa, questa si chiama Ricordi.

0: per oggi. VIP torna sabato prossimo.
1: Naturalmente, come sempre, lunedì mattina si ricomincia da capo con Riservato per Due normale, fra virgolette, subito dopo le 9.
0: Bene, grazie Nuccia, buon fine settimana.
1: Non mi resta che augurare anch'io buon fine settimana a tutti e tutte voi. A presto, ciao.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: And Never Be the Same Again. Era questo il momento dedicato ai ricordi Unforgettable in collaborazione con Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con i nuovi bellissimi orologi Daniel Wellington. È un accessorio che ti svolta il look, cari amici. La tendenza continua ad essere dell'orologio vintage, quindi cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, e se acquistate un Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Ricordatevi che Stefano, Anna e Karin vi aspettano da Gioielleria Ballarin in Viale Padova. A Sottomarina, prossimo appuntamento con i ricordi tra 60 minuti. Sincronizziamoci, cari amici, da 6 minuti sono le 11.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sorry, what is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: È il

0: Cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
3: A Monselice in via Piave.
2: Concessionario ufficiale
3: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
2: Cosa puoi trovare?
3: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
2: Punti forti.
3: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: BL Auto by Campello Motors.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
6: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
5: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
7: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

11:14 Mr. Rain con Casa in Fiamme, tutti a guardare questa sera l'Eurovision Song Contest, o comunque molti, no? Perché ogni anno è un grande spettacolo, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, pochetto kitsch, però poi alla fine ti incanti a guardare quello che succede, questi cantanti che arrivano da ogni dove, insomma, dell'Europa, e quest'anno per noi c'è, lo sapete bene, Sal da Vinci. C'era qualche perplessità, ma in verità la sua esibizione sembra davvero stia funzionando a livello europeo. I dati parlano chiaro, intanto è l'unico a aver superato i 20 milioni di ascolti su Spotify, che è assolutamente la canzone più ascoltata dall'inizio, da quando è uscita, rispetto alle altre. Ma soprattutto l'altra cosa interessante è che sta andando molto bene il video della sua performance, quindi parlando proprio delle performance fatte durante l'Eurovision Song Contest, dietro a un paio di artisti, al finlandese e a quello greco, c'è proprio l'Italia con Sal da Vinci, che quindi è entrato molto, come dire, molto basso nelle previsioni, non l'accreditavano di un posto più alto del nono decimo. Adesso invece c'è qualcuno che comincia a sospettare che potrebbe entrare addirittura nel podio. Ce le farà davvero a ribaltare i pronostici e a diventare uno dei grandi protagonisti? Insomma, visto il successo della prima esibizione durante le semifinali, sembra ci sia anche questa possibilità, e noi naturalmente ce l'auguriamo. Evviva Sal da Vinci, per sempre sì, potrebbe diventare un tormentone addirittura europeo.

0: un contest e andò benissimo questa canzone di Mahmood. A proposito di Sal Da Vinci, invece, in questione sui suoi social potete trovare spoilerato anche il nuovo singolo che si chiama Poesia, con alcune immagini realizzate proprio durante il suo soggiorno viennese, quindi vi gustate gli occhi con la bellissima scena alle spalle appunto di Vienna, che è uno dei posti sicuramente più belli d'Europa, e soprattutto potete ascoltare anche la nuova canzone che prova a bissare il successo di Per Sempre Sì, che è stata la sua grande hit del dopo Sanremo, insomma del festival di Sanremo. Allora cari amici, 11:22, ancora buongiorno, ben trovati. Adesso invece è tempo di novità, quelle che sono già uscite. Questa è uscita proprio da pochissime ore, è tornato Irama e ha deciso di strizzare l'occhio a quelli che sono i suoni tipicamente estivi. La canzone si chiama Cabania, ce l'ascoltiamo subito. Novità su BCS, Irama.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: Musica nuova della Radio BCS, è tornato Irama e ha già messo una seria ipoteca secondo me per diventare una delle hit dell'estate. Questo pezzo c'ha tutti quanti gli ingredienti, cari amici, per diventare una vera hit. Si chiama Cabana e l'abbiamo messa nella nostra finestra novità, quindi per un po' di giorni ce l'abbiamo in Out Now e poi, come succede, la ritroveremo sicuramente in programmazione. La sensazione che siamo di fronte davvero a una delle potenziali hit dell'estate. Cari amici, Planet Bike sono i nostri grandi partner, è arrivata da tempo alla primavera e sapete che quando arriva la bella stagione c'è il piacere di andare in bicicletta, oggi un pochetto meno perché in verità fa un po' freddo, insomma, ma nei prossimi giorni state tranquilli, arriverà l'estate, quindi belli con il vento tra i capelli potrete muovervi in giro per la città grazie a queste bici meravigliose, autonomia fino a 100 km, quindi la caricate al mattino e girate tutto il giorno senza pensieri, stop di frenata, sono bici a cinghia così potete pure evitare che cada la catena, ci sono tanti modelli e se volete scoprire tutto potete andare in viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Un saluto, un grazie a Planet Bike. Noi torniamo tra pochi minuti.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi
4: e le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
4: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
6: Carlo, voglio la cucina nuova.
7: Se ci pensiamo.
6: Carlo, voglio il salotto nuovo.
7: Sì, ci pensiamo.
6: Voglio andare da Mobil Veneto!
7: Subito!
6: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
8: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
6: Carlo, andiamo!
9: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
10: Guida rilassato.
11: Affidati a Bergo.
9: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
10: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
11: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
9: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo. La ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto. Da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo. Via San Marco a Sottomarina.
14: Tomato by Clodia, il

0: 56 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Mal Smith, Michigan Drive Safe, 11.35, abbiamo parlato di competizione musicale, insomma, Eurovision Song Contest. Parliamo di competizioni sportive perché ieri si sono giocate le semifinali degli internazionali di tennis, una si è conclusa, l'altra invece poi è stata rimandata per la pioggia. Quella che si è conclusa purtroppo non ha portato buone notizie per l'Italia, infatti Darderi, che era un po' il nuovo fenomeno del momento, è stato battuto in maniera piuttosto netta da Rud, tanto più che a un certo punto un tifoso ha urlato dietro a Darderi: abbiamo pagato, quasi a dire insomma svegliati, no, scendi in campo. Allora lui ha risposto giustamente, secondo me, vieni a giocare tu, insomma non è che ci aveva davanti proprio un nessuno. E poi naturalmente c'è stata la riconciliazione, un bacio con il pubblico, insomma, in qualche modo che è esploso. Darderi KO per tanta emozione ma anche tanta stanchezza, aveva probabilmente dato tutto, è stato comunque uno straordinario percorso il suo e questo va riconosciuto. Per Sinner invece si è arrivati al terzo set, aveva vinto il primo, perso il secondo e partita sospesa sul 4-2, rinviata ad oggi pomeriggio perché lo stesso Sinner aveva segnalato che c'era il timore di scivolare sulle linee e quindi di farsi male. Per questo motivo ha discusso con il giudice e poi ha ottenuto la sospensione. Tra l'altro ha avuto anche qualche problema fisico, a un certo punto si dice crampi o forse qualche dolore tra la gamba. Evidentemente le tante battaglie di questo inizio 2026 stanno cominciando a farsi sentire, anche lui forse avrebbe bisogno di un po' di riposo, ma non sta mollando naturalmente, lui tiene sempre il colpo e oggi potrebbe conquistare la finale, ripeto, terzo set in vantaggio 4-2 e quindi vedremo se riuscirà a chiudere in maniera positiva questo match e ad aggiudicarsi proprio la finale dove affronterà Rud nel caso. Cari amici, siamo nel cuore dell'ora, ho scelto per voi due canzoni, c'è il meglio degli anni 2000, nei prossimi minuti Pacifico e Gianna Nannini e subito invece Keisha con TikTok.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
3: le spiagge dove ci si abbronza di più,
4: per sentirti coccolato,
3: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
4: Per la tua vacanza al mare,
3: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
4: Scegli il meglio per te.
3: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
4: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
3: Cos'altro?
5: Istituto Cestari Righi.
6: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
5: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
7: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
6: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
5: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
7: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
5: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
6: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
7: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
5: Istituto Cestari Righi.
6: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
9: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
8: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
9: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
8: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
9: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
8: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
10: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
11: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
10: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
11: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
10: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
12: È lo sport del momento, è il padel.
13: Claudia Piscina e Fitness
12: ha realizzato due campi dedicati al padel.
13: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
14: Claudia Lab.
15: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
13: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
15: 041 49 65 905.
16: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata.
14: E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
16: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
14: Gabbiano 2, I love you.
17: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
18: Scarica l'app di Radio BCS.
19: Potrai ascoltare Radio BCS
18: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
17: Radio BCS. Radio BCS.

0: Si chiama Levitating, 11:52 del mattino, ancora ben trovati. Questa è Radio BCS, l'appuntamento del sabato 16 maggio. Sapete che facciamo? Notizie locali. Ecco, apriamo la nostra pagina informativa dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: Gli ultimissimi da Chioggia e Sottomarina all'apertura, la campionessa mondiale di volley Eleonora Fersino e la Clodiense dell'anno. La pallavolista azzurra nella splendida cornice della chiesa di Santa Caterina si è aggiudicata al Leon d'Oro del premio Clodiense dell'anno, giunto all'undicesima edizione, che premia le eccellenze di Chioggia. La Fersino non ha potuto partecipare per ricevere la statuetta d'oro dell'artista di Noemmo proprio per i suoi impegni nel mondo della pallavolo. C'era lo zio ieri a ritirare il premio. Per quanto riguarda la vittoria, ha avuto naturalmente ragione di quelli che erano gli altri premiati della giornata. Erano, ricordiamolo, come sempre 5 le persone candidate, e poi la vittoria è andata proprio ad Eleonora Fersino. Ancora dalla città, rimpatrio delle salme dell'incidente di settimana scorsa, lutto cittadino per la morte dei tre uomini praticamente che hanno perso la vita durante l'incidente stradale a Calino. Si terrà lunedì prossimo in concomitanza con il rimpatrio delle salme in Marocco, come aveva annunciato nei giorni scorsi il sindaco Armelao e la giunta. È stato deciso di far coincidere la giornata di lutto cittadino con il giorno del trasferimento in patria delle salme, che poi saranno a disposizione delle famiglie per le cerimonie funebri. La delibera con cui la giunta nella seduta di giovedì ha formalizzato il lutto cittadino prevede di esporre la bandiera italiana a mezz'asta negli edifici pubblici e di invitare i cittadini e le organizzazioni sociali a esprimere in maniera autonoma la loro partecipazione pubblica, osservando un minuto di silenzio da proporre nella prossima convocazione del Consiglio che ci sarà appunto al più presto. Ancora notizie dalla città, questa volta parliamo del mercato che ritorna domenica. Il mercato maggiore settimanale ritorna in Corso del Popolo per consentire il recupero anticipato della giornata di giovedì 11 giugno, che coinciderà con la festa dei Santi Patroni. La scelta è stata condivisa con le associazioni di categoria del commercio su area pubblica durante l'incontro del 16 aprile scorso. In vista dell'appuntamento domenicale, il Comune ha disposto con una comunicazione ufficiale una serie di misure restrittive naturalmente per il centro storico, quindi l'invito è a tutti coloro che abitano nel centro città, quindi Corso del Popolo, ad organizzarsi un po' come fanno il giovedì, perché domani appunto ci sarà la giornata di mercato con gli stessi medesimi orari, quindi dalle 6:30 alle 14 bisogna lasciare libero Corso del Popolo. Erano queste le notizie dalla città, prossimo appuntamento con le notizie si rinnova più tardi nel pomeriggio.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: per un sacco di anni, non solo con Blue, poi sono arrivate anche altre canzoni, però se proprio vogliamo dirla, questa canzone è rimasta quella più famosa, quella più amata. Era l'appuntamento con i ricordi e lo abbiamo fatto grazie a Falegna Maria Padoan Stile e Design. Vi ricordo che se volete mettere in sicurezza la vostra casa potete avere un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione del 50%. L'indirizzo giusto, via Madonna Marina 325 a Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti, intanto segna l'orario. Sincronizziamoci, da 3 minuti abbiamo superato mezzogiorno.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro!
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
4: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
4: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
10: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
10: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La canzone di Mary Frost, mezzogiorno e 10, ancora ben trovati. Vado a salutare anche i nostri ospiti di questa mattina. Adesso parliamo di un appuntamento che ci sarà nel pomeriggio di oggi, attorno alle ore 17, nella parrocchia di San Martino, nel campetto, quello esterno della parrocchia di San Martino, tempo permettendo, altrimenti ci si trasferisce all'interno. Ci sarà un incontro per presentare un libro di Aurelio Tozio Cainazzo che parla praticamente delle tradizioni di Sottomarina. Per parlare con noi di questa presentazione abbiamo Matteo Bosco Lanzoletti, che vedo salutare. Matteo, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E poi abbiamo anche con noi Gianfranco Tiozzonetti, che saluto, buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno.
0: Allora, tenete un tono di voce un po' più alto perché altrimenti non vi si sente. Parliamo di questa presentazione di oggi, ore 17, un libro di una persona che purtroppo non c'è più, ma che ha lasciato degli scritti che in qualche modo ci riportano quelle che sono le tradizioni e la storia di Sottomarina. Matteo.
1: Sì, questa presentazione nasce dalla ferma volontà a condividere con alcuni amici di presentare questo libro, un libro che è stato fatto da un autore che non solo conosceva molto bene la metrica, perché l'aveva molto approfondita con docenti padovani che gli hanno ben insegnata, avendo lui una propensione sin da ragazzo, ma soprattutto ha affinato temi molto ironici, l'ironia, la satira, cioè un modo anche molto allegro di vedere, di interpretare come artista, come poeta, la realtà quotidiana. Lui partiva dalla vita degli orti, che era la sua vita, essendo stato ortolano per tutta la vita, sì. Però attraverso questa lente riusciva a vedere e interpretare i fatti della vita quotidiana, anche dopo che ha smesso, perché è andato in pensione, per cui era una chiave di lettura, ripeto, attraverso l'ironia e la satira.
0: Per parlarci di questa persona, Gianfranco, che l'ha conosciuto, frequentavate, diciamo, un pochettino gli stessi ambienti, sia culturali, perché c'era un luogo qui a Sottomarina dove chi faceva cultura in qualche modo si ritrovava, ma poi in verità anche tu arrivi dal mondo degli orti, quindi in qualche modo avete fatto anche un percorso simile, no?
2: Sì, sì.
0: Praticamente uguale.
2: Il percorso è uguale, però io sono partito come pittore, diciamo così.
0: Ok.
2: Sono partito come pittore e avendo una galleria assieme a degli altri pittori era un punto di ritrovo per tutti quelli che volevano fare un po' di cultura.
0: Certo.
2: E difatti, pur conoscendo Aurelio da una vita, però abbiamo approfondito la nostra amicizia attraverso... Io magari parlavo della pittura, lui parlava delle rime,
0: sì.
2: e tutto veniva tutto insieme e era come un... Dopo ci trovavamo anche negli orti anche assieme.
0: Ah, tra l'altro, vedi?
2: Sì, ci trovavamo magari a fare qualche merenda in mezzo agli orti. E si divideva questa passione che avevamo tutti e due, insomma.
0: Certo, una passione molto bella. Dicevamo appunto del profilo di Aurelio, che non c'è più, ma ha lasciato i suoi scritti. Quest'oggi, per presentare questo libro, ma anche per raccontare di lui e forse anche un po' della cultura, se vogliamo, di Sottomarina, delle cose che sono in qualche modo caratteristiche, ci sono un po' di persone che ha voluto invitare, Matteo.
1: Sì, lui è stato premiato alcuni anni fa dal dialettologo Manlio Cortellazzo, che era docente nell'Università di Padova. Oggi suo successore è il professor Enrico Castro, che insegna dialettologia italiana al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari di Padova. Verrà e presenterà il libro che nel frattempo Aurelio ha scritto. Perciò l'opera omnia di Aurelio sarà presentata dal professor Castro. C'è un estrione, un grande attore e artista di questa città, molto conosciuto, Pippo Zaccaria, bravissimo e apprezzatissimo su tutte le piazze del nostro territorio e non solo, che ha condiviso amicizia con Aurelio. Anche si torna alla vena ironica, alla vena satirica, che hanno condiviso in forme diverse anche sullo stesso palco, perciò lui parlerà di questa amicizia.
0: Ok.
1: L'architetto Alessia Bosco Lonatta, che è un'esperta di storia locale, che svilupperà il tema di Sottomarina nel Novecento, per cui del tempo in cui Aurelio è prevalentemente vissuto. L'amico Gianfranco, che, come si è detto poc'anzi, ortolano, poeta, artista, come Aurelio, vedrà, svilupperà il tema di questa amicizia artistica che si è sviluppata. Avremo la fortuna di avere la lettura di poesie dialettali fatte da Martino Bosso, che da anni è un attore non solo nel teatro greco, che tra l'altro tra poco metteranno in scena una tragedia greca, Andromaca, ma anche per quanto riguarda il teatro dialettale. Perciò conosce questi due ambiti e lui fa alcune letture poetiche.
0: Bene, tutto questo allora succede oggi alle ore 17, dicevamo, campetto della chiesa San Martino, se il tempo tiene, se non tiene ci si trasferisce all'interno proprio dall'altra parte della strada, insomma due passi si può tranquillamente andare. Con Gianfranco volevo chiudere un po' quello che è il mondo della cultura di sottomarina, che a volte magari un pochettino si sottovaluta, no? C'è sempre questa idea di una sottomarina che lavora sui campi e invece quel mondo ha partorito anche forme d'arte in chiave diversa, tu con la pittura, poi anche con la poesia, e appunto Aurelio proprio con la poesia. Evidentemente dai campi nasce anche un sapere, no?
2: Certo, perché anche l'ortolano è timido di natura, allora non si esprime magari in pubblico, però dentro di sé ha qualcosa da dare. E difatti,
0: è da dire,
2: è da dire proprio. E difatti adesso insomma si è aperto abbastanza e si vede i risultati, anche che adesso ci sono diversi marinanti ortoreani
0: che raccontano.
2: Tipo, una volta c'era solo il Segionetto, magari.
0: Sì, sì.
2: Cioè, dopo la Lidia Ferrarese, dopo c'era qua l'Aurelio, e dopo sono Carlo Bosco.
0: Insomma, piano piano ci sono tante voci che stanno raccontando sottomarina. Ecco. Senti, ti manca qualcosa di sottomarina di quegli anni, cioè di quando vi trovavate lì, oppure è un percorso che in realtà è cresciuto poi, quindi tutto sommato è stato una cosa bella?
2: No, è stata una cosa bella, però adesso la galleria non esiste più. Allora non abbiamo più modo di incontrare
0: un punto di ritrovo, insomma.
2: Un punto di riferimento. La galleria non esiste più. E adesso però ci siamo sparsi per tutto, adesso marinanti e ciosotti sono uguali, allora...
0: ci si mescola per fortuna. però sono due storie diverse, no, in verità. Sì. Sono due storie complementari di un unico comune, però in verità sono storie diverse, anche perché era diversa, diciamo, la tipologia di lavoro che si faceva, quindi in qualche modo anche culturalmente forse c'è un modo diverso di esprimerlo, no? Ognuno con le proprie peculiarità. Bene, grazie a Gianfranco Tiozzonetti che ha parlato con noi, grazie anche a Matteo Bosco Lanzolitti, appuntamento oggi alle 17, chiesa di San Martino. A presto ragazzi, grazie.
1: Grazie a voi.

0: Ma al mio paese, mezzogiorno e 23, questo era Con il Listen, quindi grazie ai vostri messaggi 338 26 62 777. Se avete voglia di musica è facile, ci mandate un messaggio WhatsApp e noi vi accontentiamo. Grazie a Cristina, è stata la persona che ci ha scritto e ci ha richiesto proprio questa canzone. Noi torniamo tra pochi minuti, ancora musica italiana, questa volta con Biagio Antonacci.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
1: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Bagni Lungomare. Dimmi quando
7: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
8: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia.

Malika Yane, il tempo non inganna, mezzogiorno e 41. Questo era il momento dedicato ai ricordi, la nostra sequenza con le più belle canzoni del passato, in questo caso appunto gli anni 2000, e l'abbiamo fatto in collaborazione con Carrozzeria Biasione, con Roberto Gomme. Con l'arrivo della nuova stagione scoprite le nuove promozioni, controlli completi, manutenzione offerte sui tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasione a Brondolo di Chioggia. Noi torniamo tra pochi minuti.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin. Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Rooftop, Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
4: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop,
5: per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
4: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
5: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
6: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
7: Potrai ascoltare Radio BCS
6: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

49, una straordinaria scoperta mi è stata fatta in questi giorni nel sud della Francia, dove esiste un sito archeologico straordinario. Sono state trovate, pensate, 100 uova di dinosauro, cari amici, quindi provate a immaginare, erano leggermente scadute, hanno qualche milione di anni, però si tratta di una scoperta incredibile. È un sito dove è pienissimo di fossili, proprio nella Francia meridionale, dove già in passato sono state trovate cose molto importanti. È il paleontologo italiano, quindi c'è anche un po' di noi, Filippo Bertozzo, ha scoperto queste 100 uova di dinosauro. Finora erano stati trovati solamente dei nidi distanziati diverse decine di metri, contenente in media da 4 a 6 uova. Non era mai stato visto niente di simile, quindi addirittura un nido con 100 uova all'interno. Stiamo parlando di un sito dove già da 30 anni insomma si scava e si trovano delle cose estremamente interessanti. Questa probabilmente è una di quelle più interessanti, perché si tratta proprio di una scoperta in qualche modo unica. Il sito in questione risale all'ultima fase del Mesozoico e si è concluso poi drammaticamente con l'impatto del famoso asteroide, che si pensa sia responsabile dell'estinzione dei dinosauri ancora appunto un po' di milioni di anni fa. Pensate che questo sito ha un abbraccio temporale dai 74 ai 66 milioni di anni fa, quindi davvero siamo di fronte a qualcosa di incredibile. Insomma, solo immaginare che queste uova ci hanno milioni di anni sulle spalle, insomma ti gira la testa solo immaginare una cosa di questo tipo. Ed è stato scoperto tutto quanto grazie in questo caso a un italiano che è riuscito a condurre questi scavi. Cari amici, ancora buongiorno, verso le 13 mettiamo Milky.

Menasci, che in questa canzone racconta, diciamo, una grande verità, no? L'incapacità a volte di comunicare davvero quando si incontra per caso una persona magari importante del proprio passato.

0: una ex, magari c'è passata una vita e poi ti ritrovi a distanza di anni e c'è quella difficoltà anche a interagire, no? Magari si finisce a parlare con le classiche frasi da ascensore, come dice lui, perché poi nel corso degli anni ci si allontana e si fa fatica magari a ritrovare una chiave per comunicare in maniera libera, insomma, semplice, e magari anche con quella confidenza che c'era. Succede, fa parte un po' delle dinamiche, diciamo così, della vita di tutti i giorni. Cari amici, siamo alla fine dell'ora, sapete che facciamo? Mettiamo un bellissimo numero uno, quindi finiamo con una canzone che in qualche modo è stata protagonista in un passato anche relativamente recente, o comunque non un passato lontanissimo. Infatti noi abbiamo l'appuntamento con Unforgettable, dove ci mettiamo tutti i numeri uno. Ebbene, in questo caso andiamo ad ascoltare un successo famosissimo di qualche anno fa. Siamo negli anni 2000 e questa canzone fu davvero una grandissima hit proprio all'inizio degli anni 2000, anzi forse mi sa che addirittura del 1999, quindi l'album poi è uscito nel 2000. Stiamo parlando di Luna Pop, la canzone si chiama 50 Special.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Questa è Storia della musica italiana, Luna Pop con 50 Special, i primi passi artistici di Cesare Cremonini. Era un ragazzino, cari amici, ma da allora è diventato una delle più grandi star della musica italiana, capace di riempire stadi, di vendere milioni di copie da solo, senza più i Luna Pop. Poi è iniziata la sua carriera solista e in verità i Luna Pop di dischi ne hanno fatti diversi singoli, ma un solo LP che è rimasto però leggendario, ha venduto tantissime copie. All'epoca ancora si vendevano dischi a pacchi e loro l'hanno fatto molto molto bene con questo lavoro straordinario. Era un numero uno da ascoltare, l'abbiamo fatto grazie a Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che ti svolta il look. La tendenza continua con l'orologio vintage, cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei. Se acquistate un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio anche un paio di occhiali della stessa linea. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova a Sottomarina. Noi ci sentiamo lunedì, vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Ciao a tutti!
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
7: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
9: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.

0: Domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Pioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio BCS.
1: Primissima. Primissima.
2: Eccoci. Non vedevo l'ora di iniziare, mi sa. Vabbè, comunque buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovati. Laura Pausini serve in questo caso ad incoraggiare il meteo a far caldo e a cominciare a far, insomma, avere tutte le caratteristiche di una giornata, se non estiva, quasi, perché io personalmente comincio ad averne abbastanza di cose, di giornate un po' così come quelle di quest'oggi. Comunque vabbè, domani dovrebbe migliorare. Comunque buon pomeriggio, ben ritrovati, questa è Radio BCS, sono Giulio Merlini, ma con me l'occasione è quella di rimanere fino alle 17, orario che vi dà l'occasione di, fino a quell'ora l'occasione sarà quella di ascoltare buona musica, di avere notizie, di dare il massimo sotto il punto di vista dei colori fatti di musica. Ecco, tantissima musica in quello che sarà il nostro appuntamento, in quello che è l'appuntamento dedicato a Primissima. E adesso subito, tanto per dare dare il là a questo nostro programma, con Teddy Swims.

0: È tempo anche di musica nuova a questo punto, con a parte che molta musica nuova come quella che abbiamo appena ascoltato di Ted Swims passa da Radio BCS, quindi insomma voi non vi dovete preoccupare, dovete soltanto rimanere con noi. In questo caso la cosa nuovissima è quella firmata da Irama, si intitola Cabana e l'ascoltiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: non male, non male. La nuova canzone di Irama intitolata Cabana l'abbiamo incrociata in questo nostro appuntamento da dedicare alla buona musica, in questo caso in collaborazione con Planet Bike, visto che l'Out Now, e dunque arriva la primavera e sbocciano così le novità da Planet Bike, bici uniche, speciali, assolutamente da avere. Scoprite le nuove proposte di bici elettriche con motore ancora più potente, un'autonomia che è cresciuta fino a 100 km con frecce direzionali, stop di frenata, e poi la bici che ha la trazione a cinghia, così eviterete la scocciatura della catena che può cadere. Poi tanti, tantissimi altri nuovi modelli. Stefano e il suo staff vi aspettano per provare, ed il prezzo sarà super accessibile come sempre. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina, arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia,
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: Sorry, what is Baccaro?
11: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
10: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
11: È il

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

meraviglia ritrovare a questo punto le due canzoni degli anni 90 in Simply the Best. Franco Battiato, niente po' di meno che La Cura, una delle canzoni veramente più iconiche, più belle di Franco Battiato. E subito dopo invece Santana con Maria Maria, 1999, questa era l'anno d'uscita, e queste sono le due canzoni in Simply the Best 90.

0: la chitarra di Carlo Santana è assolutamente inconfondibile, straordinaria. Era un bel ricordo degli anni 90 in Simply the Best, di in collaborazione, è giusto ricordarlo, con Super Coffee Shop. Colazione a casa come al bar si può con Super Coffee Shop. Da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, prezzi incredibili, risparmio assicurato e gusto garantito. Diamo un'occhiata a alcune promozioni. Allora, macchina più monta latte da 129 euro, questo è il prezzo, il valore, andrete a pagare 79 euro. La stessa cosa per macchina più holder porta capsule, 129 euro il prezzo iniziale e finirete per pagarlo 79 euro. Poi macchina più 100 capsule da 129 euro si passa a 79 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86, Barracia Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar, beh, a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sull'etto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Tomato by Clodia, il gruppo.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

Sempre il primissima, il programma che va praticamente in onda dalle 13 alle 17 tutti i sabati pomeriggio, beh, sono un programma dedicato evidentemente alla buona musica ma anche all'informazione. C'è una cosa da dire però, che di buone notizie è difficile trovarne, questa è la verità, però ce n'è una, ce l'ho fatta a trovarne una di buona, che riguarda ad esempio chi frequenta e chi traffica le autostrade. Infatti a partire dal 1 giugno gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa di blocchi del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, potranno ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dal gestore autostradale. Hai capito? Ti ridanno i soldi indietro. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea le importanti novità in arrivo per i cittadini con l'entrata in vigore del nuovo sistema di rimborso dei pedaggi autostradali previsto dalla delibera 211 del 2025 dell'autorità di regolazione dei trasporti. E quindi insomma, buona, questa è sicuramente una buona notizia per chi viaggia molto e per chi naturalmente pratica molto spesso le autostrade.

0: punto la musica diventa storica perché vi riportiamo al 1993 con una delle canzoni che in quell'anno si fece largo tra le hit da discoteca. Sto parlando di Culture Beat con Miss Vane.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Cobain, Coach Clay, Catch a Beat. Uno si può anche confondere, sono passati talmente tanti anni, però insomma Calcio Beat era un genere un po', faceva un genere un po' decisamente molto più animato rispetto a Calcio Club. Vabbè, comunque ad ogni modo questa era la musica da palestra, cioè da spinning, insomma da esercizi particolarmente aerobici e particolarmente animati. Bella storia. Va bene, l'abbiamo ascoltata in collaborazione con, giusto ricordarlo, Falegnameria Padoan e Stile Design, che tornerò a parlarvi dei tantissimi incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni, per dare anche una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoan e Stile Design vi aspettano al loro showroom, quello che trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Quattordici e quattro minuti.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Sì. Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
4: dove sogni diventano realtà.
5: Istituto Cestari Righi.
6: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
8: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
7: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
6: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
8: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
7: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
8: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
6: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
7: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
8: Istituto Cestari Righi.
6: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
9: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
10: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
12: Guida rilassato.
13: Affidati a Bergo.
11: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
12: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
13: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
11: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
15: A Monselice in via Piave.
14: Concessionario ufficiale
15: e Fiat Lancia Alfa Romeo Jeep SVM.
14: Cosa puoi trovare?
15: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
14: Punti forti.
15: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
14: Chi vince su tutti?
15: BL Auto by Campello Motors.
16: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

straordinario legato al mercato del corso di Chioggia. Infatti il mercato maggiore settimanale di Corso del Popolo cambia data per consentire il recupero anticipato della giornata di giovedì 11 giugno, che coinciderà con le festività dei santi patroni San Felice e San Fortunato. La giunta ha deliberato lo svolgimento straordinario dell'appuntamento per domenica 17 maggio 2026. Quindi domani, ragazzi, il centro sarà caratterizzato dagli acquisti e da tanta gente che andrà in cerca delle cose belle da acquistare. Poi peraltro meteorologicamente dovrebbe essere anche una giornata interessante, magari daremo un'occhiata anche alle previsioni. Gordo, oh là là.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serrati.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: sono forti, romantici, che purtroppo con il tempo che corre di romanticismo, i tempi che corrono il romanticismo è un po' lasciato un po' ai margini, devo dire. E quindi ben ha fatto Tommaso Paradiso a prendere questa iniziativa e a dedicare ai romantici questa cosa, che lascia spazio però a questo punto alla musica dei 2000 in Simply the Best. Siete pronti? Siete caldi? Allora vi informo immediatamente che ad aprire questo appuntamento sarà Clean Guns con Jubel. Questa era del 2013, questa è stata una canzone che ci ha tenuto compagnia quell'estate di quell'anno. E subito dopo invece Gossip con un singolo del 2009, si intitolava e si intitola Heavy Cross.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best.

0: Sunday the Best, solo il meglio per quanto riguarda la musica degli anni 80, 90 e 2000, nel cuore di ogni ora, e cioè alla mezza, minuto più, minuto meno, ma l'importante è ritrovarsi con questi ricordi. E a questo punto è giusto anche ricordare chi offre questo appuntamento, e cioè Carrozzeria Bézion, che salutiamo, che è un'istituzione ormai da queste parti. Nessun vincolo assicurativo o polizza stipulato con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressione, a riparare la vostra auto da carrozzieri convenzionati. È importante che voi siate consci che siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi devono essere problematiche né per quanto riguarda i pagamenti dei sinistri o penali varie che vi venissero comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Bézion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi che vanno dalla carrozzeria alla gommista, meccanico, noleggio e poi soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipula di una richiesta danni, perché come sempre ricordiamo, la Carrozzeria Bézion, il cliente è sempre la priorità. E poi il soccorso stradale, qualora ne aveste bisogno, sarà gratuito se l'auto verrà riparata in sede alla Carrozzeria Bézion, via Padre Emilio Venturini 274 Sottomarina. Grazie alla Carrozzeria Bézion, sempre un passo più avanti.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Cicchetto. Oh.

0: Cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto. Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
9: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
8: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
9: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
8: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
9: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Radio BCS.
10: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
6: Radio BCS.
10: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci

Summer Funk. Francesco Gabbani, un personaggio polivalente sotto il punto di vista dello spettacolo. Manca poco ormai a quello che sarà il giro di boa delle ore 15. Buon pomeriggio, qualsiasi cosa stiate facendo, sia che questa giornata sia una giornata da dedicarsi e quindi che insomma, possiate trascorrere in perfetto relax, sia che invece diventi un modo prezioso per in qualche modo guadagnare la pagnotta. In modo particolare saluto chi insomma si trova nei vari locali che sono sintonizzati con Radio BCS. Ottima scelta peraltro. Parliamo di Londra, che per quanto riguarda i ricchi si sta svuotando, e infatti i super ricchi lasciano il Regno Unito, ben 111 miliardi trasferiti all'estero. Nella nuova classifica del Sunday Times resistono gli Hinduia, mentre cresce il peso dei magnati delle criptovalute, dei finanzieri della destra populista. Qual è il problema? Il problema è che da quelle parti cominciano a fare un po' di conto e cominciano a far... ormai da qualche tempo ormai

0: aspetta perché mi devo correggere, prima ho detto 111 miliardi, no, devo dire 111 miliardari, quindi miliardi sono decisamente di più, che si sono guardati in faccia questi 111 miliardari che avevano preso la residenza a Londra e avevano chiesto appunto di vivere lì perché c'erano dei benefici per quanto riguarda il fisco. Adesso i benefici non ci sono più e quindi hanno fatto la bella o comunque insomma se ne sono andati, si stanno trasferendo. Va bene, chiudiamo questa parentesi, ne apriamo un'altra invece che riguarda la musica e la bella musica di Phil Bailey e insieme a Phil Collins, insieme per una realizzazione di metà anni 80 che passò in realtà alla storia per essere una delle cose più belle e anche più insomma azzeccate per quanto riguarda la hit di quell'anno. Sto parlando di Easy Lover, bella canzone in questo spazio da dedicare agli Unforgettable.
1: Radio BGS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: riservato per coloro che vivevano la musica 24 ore su 24, quasi come me, insomma, delle grandissime soddisfazioni. Allora parliamo di uno sponsor che si occupa di gioielli, ed è infatti Gioielleria Ballarin che vi ha offerto l'ascolto. La Gioielleria Ballarin vi aspetta con i suoi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look. La tendenza continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington avrai subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perderti questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin ti aspettano. Gioielleria Ballarin è in Viale Padova Sottomarina, con questo e tanto altro per regalarti sempre un'emozione. Yes, le 15 ormai da 2 minuti.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Real.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Real.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
13: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
11: Guida rilassato.
14: Affidati a Bergo.
13: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
11: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
14: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
13: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
15: L'Associazione Musica Chioggia presenta
16: Scuola di Musica.
15: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
16: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
15: violino, saxofono,
16: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
15: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
16: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
15: Associazione Musica Chioggia.
16: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
17: Eurobar.
18: Eurobar.
17: Eurobar è Mora Mora.
19: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
17: Il punto di ritrovo dei giovani.
19: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
17: Eurobar è Mora Mora.
19: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
17: Eurobar è Mora Mora.
19: Drink and food.
17: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
19: Gustati l'estate.
20: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Impala, è bella musica su Radio BCS. Stavo dando un'occhiata alla meteo per quanto riguarda la giornata di domani, che non dovrebbe riservare grosse sorprese per quanto riguarda la bontà, perché allora domani è la previsione di sereno al massimo con delle velature, le temperature che vanno dalla minima di 11 gradi alla massima di 19, e stavo dando un'occhiata allo storico per quanto riguarda le temperature l'anno scorso, e l'anno scorso era di 22 gradi, insomma non c'è, insomma, è un maggio un po' freddino quello di quest'anno, ma va bene lo stesso, insomma dobbiamo prendere quel che viene. Così come viene Black Eyed Peas, bello questo ricordo che si rifà vivo. Don't

0: Intanto la musica, la colonna sonora di questa giornata di sabato, questo weekend sta andando avanti e c'è da segnalare la presenza di un nuovo lavoro da parte di Zerb. Ve lo facciamo ascoltare in Out Now. Sto parlando di If It's Not Love, questo è il singolo con il featuring di Rita Ora.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: nuovo lavoro di Zerb su BCS. Se quest'estate la volete trascorrere con la nuova bici elettrica, beh, Planet Bike è a vostra disposizione. Arriva la primavera e quindi sbocciano le novità. Certo, vi prendete per tempo, dunque. E allora, da Planet Bike ci sono bici uniche e assolutamente speciali, e scoprite le nuove proposte di bici elettriche con motori ancora più potenti, l'autonomia che è cresciuta fino a 100 km, attenzione, 100 km, e non avrete problemi per, non dovrete ricaricare niente, 100 km, frecce direzionali e stop di frenata, bici a cinghia, una trazione a cinghia, come Harley Davidson, stessa cosa. Così eviterete che la catena vi possa creare problemi, magari cadendo, e insomma dovreste sempre star lì a mantenerla. E poi tantissimi altri nuovi modelli da Stefano e il suo staff vi aspettano per provarle. Il prezzo è come sempre super accessibile. E Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande intorno.
12: Rooftop.
13: Rooftop.
12: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
14: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

di Simply the Best con i successi degli anni 80, che a questo punto andiamo ad ascoltare quello di Whitney Houston intitolato I Wanna Dance With Somebody 1987. Seguirà, cosa segue? Segue Quincy Jones, infatti segue Quincy Jones con il singolo che porta il titolo di I Know Corrida, in questo caso correva l'anno 1981.

0: Quincy Jones, popolare produttore di Michael Jackson, ma non solo di Michael Jackson, è un creativo, un creatore di miti sotto il punto di vista musicale, ed insomma, per lui realizzare grandi successi era veramente poco difficile, voglio dire. Poi si attornava di gente che insomma aveva dimestichezza con le note e con gli strumenti, e di conseguenza insomma, realizzare cose interessanti musicalmente parlando era assolutamente un must, era un dovere quasi, ogni volta un grande successo. Parliamo di Super Coffee Shop a questo punto. Colazione a casa come al bar, da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or. Ne ricordiamo un paio, come ad esempio macchina più holder capsule più montalatte da 154 euro. Questa è la cifra del il valore dell'offerta, però voi la pagherete 99 euro. E poi macchina più un pacco di caffè, invece di pagare 99 euro ve la portate a casa con 59 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86-C a Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
6: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
7: Puoi scegliere fra due indirizzi, amministrazione, finanza e marketing e informatica.
6: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
8: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
6: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
8: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
6: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi,
8: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
10: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
11: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
12: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
13: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
14: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
13: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
14: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
15: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
14: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
16: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
17: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
17: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
16: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
17: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
16: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
17: E le golose coppe gelato.
16: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
17: Telefono 041 55 40 660.
16: Hush Caffè.
17: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
18: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
19: Da Casa Mania trovi servizio.

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Tomato by Clodia, il gusto

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

Eye, Eminai su Radio BCS, doveva trasformare le strade delle città in pattinodromi, in monopattinomodromi. In realtà poi si è capito che insomma è diventato, specialmente quelli elettrici, anzi solo quelli elettrici, perché quelli a spinta nessuno li voleva, giustamente, potevano essere anche abbastanza pericolosi, di qui la decisione di normare anche questo settore del trasporto. E dunque chi vuole circolare con un monopattino elettrico deve assolutamente esporre un contrassegno identificativo. Lo stabilisce la riforma del codice della strada che già nel 2024 ha decretato che dal Ministero delle Infrastrutture appunto che deve avere la targa il monopattino. Questa è una cosa che parte da quest'oggi, nel senso che questi giorni c'è l'obbligo appunto di avere questa targhetta. Chi non si adegua rischia una sanzione amministrativa che va da 100 a 400 euro. Siete avvisati voi che utilizzate questo mezzo. Per quanto riguarda l'assicurazione, se ne parla a luglio, ma anche quella dovrà essere assolutamente presente, immagino nel portafoglio, ma comunque insomma, o comunque l'abbiate pagata, l'importante è la

0: Subito l'Unforgettable, io direi che è proprio il caso, visto considerato che la canzone dura insomma buoni 4 minuti, quindi è giusto farla andare subito. Quella di Sting, correva l'anno 1993 e il singolo intitolato If I Ever Lose My Faith in You è tornato a trovarci.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padova presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile, stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

questa bellissima canzone che risale agli inizi degli anni 90 e ci ha dato l'occasione di ritrovarlo. Falegnameria Padoan rinnova la vostra casa con porte di design in vetro o alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoan e Stile Design vi aspettano al loro showroom, quello che trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.

0: Sono le 16.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
3: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
4: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
3: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
5: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
6: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
11: Pizzeria Da Leo,
12: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria Da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
11: la migliore,
12: ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Una città, pioggia, una radio BCS, radio BCS, your city radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, your city radio, la radio della tua città.

Parliamo della premiazione che è avvenuta ieri sera per quanto riguarda il Claudiense dell'anno. Il premio di Claudiense dell'anno è andato a una sportiva. Ricordiamo che il Claudiense dell'anno è il massimo riconoscimento, il Leon d'Oro è stato dato e consegnato allo zio della campionessa di volley Eleonora Fersino, reduce da un anno di grandissime soddisfazioni nel mondo dello pallavolo con la nazionale italiana. Ha infatti conquistato sia il campionato mondiale che la Nation League. A ricevere proprio il premio sul palco è stato appunto lo zio, data l'impossibilità di Eleonora di essere presente a causa dei suoi stringenti impegni sportivi. Ad ogni modo lo zio avrà modo comunque di consegnare questo premio che la città di Chioggia evidentemente attribuisce a questa grande campionessa. Harry Styles su Radio BCS in questo sabato pomeriggio, in questo weekend che abbiamo il piacere di musicare. Questa è American Girls.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina Ace

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Day X, presente anche quest'anno a Sanremo. Lui è un frequentatore, devo dire, ultimamente di Sanremo. Quest'anno si è impegnato con il suo bel cappellone da cowboy. Immagino un po' strano, un po' bizzarro, usiamo questo termine. Va bene, comunque l'abbiamo fatto passare anche in questo pomeriggio, anche lui è passato a trovarci, così come i Queen con The Show Must Go On e Prezioso con il featuring di Marvin con Tell Me Why. In questo caso gli anni sono i 90 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Erano i 90 e la musica da ballare anche italiana con Prezioso in questo caso. Parliamo di Roberto Gomme a questo punto. Attenzione, dal 15 aprile è scattato l'obbligo del gomme estive. Prenotate ora il vostro cambio presso Roberto Gomme. Rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E non finisce qui, con l'arrivo della nuova stagione andate a scoprire le nuove promozioni, controlli completi, manutenzione e offerte su tagliandi e ricariche per l'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso la carrozzeria Biasion, facile da trovare. Roberto Gomme, semplicemente il migliore.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
11: Amore, non siamo a teatro.
10: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
11: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo?
12: In qualche paradiso.
11: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
11: Pasticceria Ceolin.
10: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
13: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
14: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
13: L'adoro.
15: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
15: Abbina

0: L'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

Parliamo di tennis e degli internazionali che stanno disputando in questi giorni, e un Jannik Sinner in grande spolvero ancora una volta contro Medvedev, che è riuscito a battere KO in 3 set. Bastano 15 minuti per piegare la resistenza del russo. Jannik vince per 6-2, 5-7, 6-4 e sfiderà così Ruud. Ancora una volta ci ha dato insomma, un segnale preciso su quanto è bravo questo ragazzo, eh? Bravo Jannik. Achille Lauro.

Chili Peppers, magnifica interpretazione di questa cosa che ritorna quest'oggi a tenerci compagnia. Chi si sta tenendo compagnia, si stanno tenendo compagnia in questo periodo, sono Madonna insieme a Sabrina Carpenter, che si assomigliano molto esteticamente. Una però potrebbe essere la nonna dell'altra, e quindi è una cosa decisamente curiosa quella che a cui ci stanno facendo assistere interpretando questo singolo intitolato Bring Your Love, Madonna featuring Sabrina Carpenter. Eccolo qui.

0: Sabrina. Madonna. Com'era il titolo di quel series televisivo? Attenti a quei due. Beh, potremmo trasformarli in attenti a quelle due. Sabrina Carpenter, Madonna, in questo To Be On di novità musicali che è la programmazione di questo sabato pomeriggio. E allora buon weekend, io sono Giulio e con me praticamente ormai il tempo è esaurito, nel senso che insomma le 4 ore di prassi sono già passate, ho soltanto il tempo giusto per farvi ascoltare l'ultima canzone, quella di Dido, si intitola White Flag.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio.

0: meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: E la chiudiamo questa nostra trasmissione insieme ricordandovi la Gioielleria Ballarina. È importante, sì. Vi aspetta la Gioielleria Ballarina con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look. La tendenza continua ad essere assolutamente l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, e dunque non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano, e Gioielleri e Ballarin la trovate in Viale Padova Sottomarina, con questo e tanto altro ancora per regalarvi sempre una grande emozione. Vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, tra un po' Monica e noi ci si ritrova tutti quanti domattina alle 9:15. Ciao da Giulio Merini. Ciao.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
7: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
8: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
9: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
10: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
9: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
10: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
10: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
13: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
14: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
13: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande in tutto.
17: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
18: Mia nonna.
17: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
18: Mia nonna.
17: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
18: Facile! Ferramenta Sassariolo.
17: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
18: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto.
5: scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
20: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
21: Una città. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Mamma mia, finalmente un po' di sole oggi in questo sabato 16 di maggio, tanta gente a passeggio, tanta gente che naturalmente si sta mangiando un buon gelato, quindi ne approfitto e saluto i gelatai, le gelaterie all'ascolto di Radio BCS. Monica Laurenti, ben ritrovati. Naturalmente tempo di novità subito con la nuova canzone di Shakira, si chiama Dai Dai Dai Dai, muoviti dai dai, con Planet Bike. Abbiamo fatto rima senza volerlo, Planet Bike, dove trovate delle bellissime e-bike, sono delle bici elettriche, delle appunto e-bike di qualità superiore, perché hanno, intanto ci sono le bici a cinghia, ve lo ricordiamo ogni giorno così non cade la catena, hanno un'autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenata e poi tanto altro ancora, insomma ci sono dei modelli veramente eccezionali, assolutamente da vedere, da Planet Bike, che trovate in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

e il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Che dolcezza, che raffinatezza con Jungle. Abbiamo sentito Carry On, 5:30 del pomeriggio, e tutto va bene ancora. Buona giornata, buon sabato, naturalmente buon weekend. State ascoltando Radio BCS, io sono Monica Laurenti e subito adesso vado a regalarvi due successi degli anni 2000, due canzoni molto belle. La prima è italiana ed è di Gianna Nannini, indimenticabile. Subito dopo ritroveremo Ellie Goulding.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
11: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
10: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
11: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
11: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
11: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
13: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
13: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
15: Hotel Real.
16: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
14: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
16: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
15: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
14: Informati 041 49 26 21.
15: Hotel Real.
16: La magia di un evento nello scenario perfetto.
17: Tomato by Clodia,

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

1000 e domenica pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'Alto Atesino, vista la finalissima conquistata l'anno scorso mostrando una grande mentalità nella brevissima ripresa delle ostilità dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo,

ciosa nello spogliatoio, assente perché impegnata con le partite a ritirare il premio, il Leon d'Oro, ed è il premio realizzato su bozzetto dell'artista Dino Memmo, è stato proprio lo zio. La proclamazione è avvenuta

tutti che si sono distinti particolarmente per la loro professionalità e per i risultati ottenuti nei loro rispettivi ambiti lavorativi. Il campione mondiale di kickboxing Edoardo Francesco Boscolo, per essersi aggiudicato il titolo mondiale di kickboxing Musical Forms nei campionati WACO svoltisi negli Emirati Arabi ad Abu Dhabi,

fino a Singapore, assenti fisicamente ma collegati a video dall'Argentina per l'avventurosa e desiderata impresa compiuta in bici da Chioggia a Singapore, 17.000 km, bravissimi, bravissimi. Infine il produttore musicale è Simon Shoe per aver portato con competenza e passione il nome di Chioggia sulla scena musicale internazionale. Insomma, bravi tutti, veramente complimenti, complimenti, complimenti. Andiamo avanti, 17.54, tra poco sarà tempo di Unforgettable. Ritroviamo Elettra Lamborghini.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: canzone di tanti anni fa, qui siamo negli anni 70 con West Corporation, Rock the Boat, era il 1973 con Unforgettable e con Falegnameria Padoan e Stile Design, strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Perché non mettere in sicurezza la vostra casa? Attenzione, approfittatene, potrete avere un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione del 50%, oltre naturalmente ad una vasta gamma di serramenti in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Un'occhiata agli orologi, 18 e un minuto.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Carlo, voglio la cucina nuova.
9: Se ci pensiamo.
8: Carlo, voglio il salotto nuovo.
9: Sì, ci pensiamo.
8: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
9: Subito!
10: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
11: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
8: Carlo, andiamo!
12: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
13: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
12: inferriate, ringhiere,
13: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
12: portoni scorrevoli industriali,
13: strutture per parcheggi coperti modulari,
12: strutture e macchinari inox per littica,
13: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
12: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
13: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
12: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
14: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
15: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
14: Gabbiano 2.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

podcast per chi magari lo sta seguendo. In programma alle 20.35 su Rai 1. In tutto stasera si esibiranno 26 cantanti, quindi il nostro rappresentante Saldavinci con Per Sempre Sì si esibirà per il 22esimo, quindi numero 22, orientativamente dopo le ore 23:23:30, e quindi intorno a quell'ora si potrà vedere Saldavinci, e poi naturalmente si aspetta la fine per vedere chi appunto vincerà. Dove vedere l'Eurovision Song Contest in diretta TV e live streaming? L'evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 e su Rai 1 la finale martedì, vabbè, è stato visto ovviamente martedì scorso su Rai 2, poi giovedì scorso, e questa sera su Rai 1 a partire dalle 20:35. Quindi un in bocca al lupo crepi a Saldavinci, che a me personalmente piace, non sono l'unica sicuramente, piace tanto. Andiamo avanti, mettiamo anche Olivia Rodrigo, questa si chiama Drop Dead, da Radio BCS, 18:10.

0: usa tu la bicicletta e adesso pedala? Quante volte magari si dice questa cosa, no? Hai voluto la bicicletta e adesso pedala.
1: Sorry, what is Baccaro?
2: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
1: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
2: E Cicchè?

0: elettrici chettimisti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Annalisa effettivamente ha ragione. È per questo che finisce un amore, perché l'amore non c'era. È giusto, perché se l'amore c'è, l'amore non finisce, giusto? Beh, ovvio, ovvio. Annalisa con canzone estiva, buon pomeriggio. Siamo arrivati alle 6:30, alle 18:28 con un sabato soleggiato. Buon pomeriggio a tutti quanti. Arrivati a Simply the Best anni 80, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, che sentiremo tra poco, e poi la bellissima Baby Can I Hold You di Tracy Chapman con Carrozzeria Biasion, che naturalmente ricorda a tutti voi in caso di incidente. Non avrete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore, che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Naturalmente, come oramai saprete un po' tutti quanti, nessuno vi può obbligare, quindi potete portare la vostra auto a riparare dove volete voi. Noi siamo qui per consigliarvi Carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi: carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti, via Padre Miglio Venturini a Brondolo di Chioggia.
1: Radio BGS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best, 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tardi.

0: per qualcosa di nuovo?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
6: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
5: Gabbiano 2, I love you.
7: Anna Maicore.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.

passeggeri sulla rete potranno ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dai gestori autostradali. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea le importanti novità in arrivo per i cittadini con l'entrata in vigore del nuovo sistema di rimborso dei pedaggi autostradali previsto dalla delibera 211/2025 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. La nuova disciplina partirà in due fasi. Dal 1 giugno 2026 saranno attivi i rimborsi per i blocchi del traffico e per i cantieri sulle tratte gestite da un singolo concessionario. Dal 1 dicembre 2026 il sistema si estenderà anche ai percorsi che coinvolgono più gestori autostradali, rendendo il meccanismo operativo su tutta la rete nazionale. I rimborsi dipenderanno dalla lunghezza del percorso e alla tipologia di ritardo accumulato. Tra 30 e 50 chilometri serve uno scostamento di almeno 10 minuti rispetto al tempo normale di percorrenza. Oltre i 50 chilometri la soglia sale a 15 minuti. L'entità dei rimborsi sarà calcolata sulla base dei coefficienti stabiliti dall'autorità e tenendo conto di una componente relativa all'impatto dei cantieri presenti sul percorso effettuato dall'utente dove sono presenti i lavori, oltre ad una componente incrementale calcolata in funzione dello scostamento orario generato dai criteri presenti sullo stesso percorso. Ci sono anche dei casi in cui il rimborso non potrà esserci, ad esempio se sul percorso è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio. Il rimborso, spiega ancora Codacons, sarà pari al 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico e del 75% per blocchi di durata compresa tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti. Magari siete in autostrada, c'è un incidente importante, rimanete fermi 180 minuti, quindi in questo caso il rimborso è del 100%. I rimborsi sopra i 10 centesimi saranno creditati ed erogati a partire dalla somma di euro. Come richiedere il rimborso? E poi chiudiamo. Il concessionario deve garantire più canali per l'invio della richiesta di rimborso, tra i quali almeno una specifica sezione del sito web, nonché un numero telefonico, punti fisici di assistenza per la consegna o l'invio della stessa. Entro 20 giorni dalla richiesta il concessionario comunica il rigetto motivato, l'accoglimento della stessa insieme all'importo da erogare a titolo di rimborso. Quindi succede questo: a partire dal 1 di giugno scatta il rimborso del pedaggio in caso di blocco del traffico cantieri in autostrada.

0: domenica.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: con Gioielleria Ballarin, Viale Padova Sottomarina. Gioielleria Ballarin, che ha sempre tante belle novità per voi, vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio veramente eccezionale, assolutamente da avere. La tendenza continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non lasciatevi scappare questa bellissima occasione. Naturalmente lo staff di Gioielleria Ballarin vi aspetta come sempre in Viale Padova Sottomarina con questo, naturalmente con questi orologi nuovi Daniel Wellington, ma naturalmente con tanto altro ancora, per regalarvi come sempre un'emozione. 19:02 minuti, buon tardo pomeriggio.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
6: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente. Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
6: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
6: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
6: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
8: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
7: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
8: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
7: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
10: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
9: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
15: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

la canzone del futuro dopo aver sentito Lady Gaga. Follow You, Follow Me. Ve la ricordate questa? Bellissima, eh? Risale a un po' di anni fa, al 2021, non è poi vecchissimissima, dai, 5 anni. Lui è Zucchero, per i prossimi minuti, Follow You, Follow Me.

0: Nuovo appuntamento dedicato alle canzoni nuove con Elisa, Amore è. La nuova canzone di Elisa che sentiremo tra poco. Vi parlo ancora con grande piacere di Planet Bike, dove trovate bici uniche, speciali, assolutamente da avere. Scoprite le nuove proposte di bici elettriche con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenata e poi le bici a cinghia, così non cade la catena. Tanti nuovi modelli vi aspettano quindi da Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike,
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
11: A Monselice in via Piave.
10: Concessionario ufficiale
11: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
10: Cosa puoi trovare?
11: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
10: Punti forti.
11: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: BL Auto by Campello Motors.
0: Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
13: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
0: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Istituto Cestari Righi.
4: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
5: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
6: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
5: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
4: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
6: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
5: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
6: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
4: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
5: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
6: Istituto Cestari Righi.
4: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Be Active,

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
1: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
5: Il punto di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
5: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
5: Lungomare Adriatico Sottomarina.
1: Gustati l'estate.
6: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque, ovunque.
7: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio BCS
7: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
6: Radio BCS. Radio BCS.

corrente, e domani appunto c'è il mercato settimanale di Corso del Popolo. Infatti questo lo ha deciso

giugno, che coincide con la festa dei santi patroni San Felice e San Fortunato, quindi non è possibile svolgere il mercato giovedì 11 giugno, quindi domani naturalmente viene anticipato, domani domenica 17 di maggio si va al mercato. Bene, Blanco con Elisa, prima Elisa la sentivamo da sola con la sua nuova canzone, adesso insieme a Blanco.

gran bella canzone del 2003. Abbiamo risentito anche Le Appleton con Don't Worry. Siamo quasi alla fine, tra poco sarà tempo di Unforgettable e naturalmente dei miei saluti. Ma adesso, attenzione, Miss Ma.

0: con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. E siamo arrivati al termine anche oggi di questo nostro appuntamento insieme del weekend da Radio BCS con Monica Laurenti, che naturalmente vi saluta, vi augura tante belle cose, ma soprattutto un buon sabato sera e una buona domenica per domani, quindi passate al meglio questo weekend di maggio. Vi lascio con Unforgettable con Foreigner, una canzone meravigliosa, si chiama Waiting for a Girl Like You. Ci sentiamo lunedì alle 14.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile, stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
9: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
8: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
9: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
8: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
9: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
10: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi. Passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per nittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande intorno.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
6: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te.
14: Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, i suoni successi 80-90-2000.
1: Simply the best.
0: I successi 2000.

0: Simply the best.
1: Simply the best. Simply the best.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna mai corre.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno
7: fare. Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
13: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni sinonimo di competenza e serietà.
12: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
13: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
12: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
13: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
14: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
12: la migliore,
14: ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Tic, tic.
18: Scarica l'app di Radio BCS.
19: Potrai ascoltare Radio BCS
18: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
17: Tic, tic.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento

0: Ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
10: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il

0: Cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 0 26. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
9: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Scarica l'app di Radio BCS.
16: Potrai ascoltare Radio BCS
15: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia,
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: idee. E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.